0: Sono le 2:02.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro. Radio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 33 minuti.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

spegnibile, tu facevi l'amore con me, era ancora una carta sporca la canzone sta città, ma l'amore campettice, si vuole essere felice, un banzacco le carice, cerchi non te fanno amici, ma era temere meglio per lei, mi sentiva come un re.

0: questa città, ma l'amore gambettisce, si può essere felice, non pensa che le garisce, circa il monte fanalisce.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:34.
2: www.radiomugello.it.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:34.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 30 serate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: E lei che cosa ne pensa?
1: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
0: Conviene. Ma vai da Conat.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia, tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 47 50 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 95 12 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello 100% successi.

0: casa mia.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
10: Papà, non te hai l'occhito?
11: Cooking soul.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.

0: al Teatro Verdi di Firenze.
1: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: le 8 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio. E si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il Comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 33 lotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Quello. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
12: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Chiudimi la porta in faccia. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
11: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
12: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
11: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: και αντός.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
3: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Non vai da Conat?
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e a per cena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora.

0: vaping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio, che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni, realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
15: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
16: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
15: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
16: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
17: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
18: Radio Mugello
19: 334 79 88 000.
20: Radio Mugello presenta Psicologia on air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
21: Buongiorno, buon lunedì e bentornati qua su Radio Mugello a Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione, ed oggi parleremo di una tematica che ha a che vedere con un'altra parte del mio lavoro, ovvero la psicologia forense. Nella puntata di oggi, infatti, entriamo in questo ambito affascinante e spesso poco conosciuto. In particolare parleremo del ruolo dello psicologo forense nelle perizie, cioè nelle valutazioni, di cosa succede quando la giustizia chiede alla psicologia di aiutare a comprendere il funzionamento mentale di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Iniziamo dalla definizione di psicologia forense. La psicologia forense è quel ramo della psicologia che opera all'interno del sistema giudiziario, collaborando con magistrati, avvocati e altri professionisti del diritto. Per cui lo psicologo forense può essere coinvolto in diversi ambiti, in procedimenti civili, penali, familiari o minorili, che è proprio l'ambito di cui mi occupo maggiormente. Oggi però ci concentriamo su uno degli strumenti più importanti nel processo penale, ovvero la perizia psicologica o psichiatrica. quando è che la giustizia chiede aiuto alla psicologia? Beh, nel processo penale può accadere molto spesso che il giudice abbia bisogno di chiarire alcuni aspetti legati al funzionamento mentale di una persona. Ci lasciamo alla pausa musicale e ci rincontriamo qua tra poco su Radio Mugello.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Bentornati, eccoci di nuovo qua insieme su Radio Mugello con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Fanti ed oggi stiamo parlando di ruolo dello psicologo forense e di cosa succede dentro la mente nel processo penale. Prima della nostra pausa parlavamo appunto dell'importanza della psicologia all'interno del sistema giudiziario e cercavamo di comprendere quando è che il giudice può aver bisogno di chiarire alcuni aspetti legati proprio al funzionamento mentale di una persona. Ci sono diverse situazioni, per esempio per capire se una persona era capace di intendere e di volere al momento del reato, valutare eventuali disturbi psicologici o psichiatrici, oppure per stimare il livello di pericolosità sociale. E più avanti ritorneremo proprio su questo importante punto. In questi casi il giudice può nominare un perito, cioè un esperto che ha il compito di fornire una valutazione tecnica. Nel campo psicologico questo lavoro viene svolto proprio da psicologi o psichiatri con formazione specifica in ambito forense. Perciò cerchiamo di capire insieme come lavora lo psicologo forense in una perizia. La perizia, diciamo che non è una semplice opinione clinica, ma è qualcosa di molto più complesso. È un lavoro strutturato che si basa su diversi strumenti, come ad esempio colloqui clinici e forensi, analisi della documentazione, cioè delle cartelle cliniche, degli atti processuali, test psicologici, l'osservazione del comportamento e l'integrazione dei dati raccolti.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Ma bentornati di nuovo qua su Radio Mugello con Psicologia On Air. Sono sempre la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Proprio oggi vi sto raccontando un'altra parte molto importante e grande del mio lavoro, cioè quella della psicologia forense. E prima della pausa cercavamo di capire proprio come lavora lo psicologo forense all'interno di una perizia, ovvero di una valutazione richiestagli da un giudice all'interno di un processo. Dicevamo che lo psicologo forense si avvale di molti strumenti perché il suo è un lavoro strutturato e complesso. Dopodiché dobbiamo dire che lo scopo di questo psicologo non è curare la persona, come avviene in un contesto clinico, ma rispondere a una domanda proprio posta dal giudice. Un esempio di domanda che il giudice può porre è questa: l'imputato era capace di comprendere il significato delle proprie azioni al momento del reato? E qui entriamo in un campo molto spinoso ma assai fondamentale nella psicologia forense, cioè la capacità di intendere e di volere, perché spesso il quesito del giudice riguarda proprio questo punto molto complesso. Nel diritto penale italiano un concetto centrale è proprio questo, la capacità di intendere e di volere. Questa espressione indica due dimensioni che sono fondamentali. Ci fermiamo un attimo e continuiamo su questa tematica dopo la pausa. A fra poco.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389 66 50 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia, tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 9512 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 3473 483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418. Massimo, vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
3: L'energia.

0: viaggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
0: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Rieccoci di nuovo qua tutti insieme su Radio Mugello con Psicologia On Air. Oggi stiamo affrontando una tematica un po' diversa dal solito perché stiamo parlando di psicologia forense e prima della pausa parlavamo della capacità di intendere e di volere, uno di quei parametri importantissimi e delicati che vengono valutati proprio attraverso una perizia da parte dello psicologo o dello psichiatra forense. Dicevamo che l'espressione capacità di intendere e di volere indica due dimensioni fondamentali. La prima è la capacità di intendere, cioè di comprendere la realtà e il significato delle proprie azioni. La seconda è la capacità di volere, cioè la possibilità di controllare e orientare il proprio comportamento. Secondo l'articolo 85 del Codice Penale, una persona è imputabile quando possiede entrambe queste capacità. Quando invece un disturbo mentale compromette gravemente queste funzioni, entrano in gioco i concetti di vizio di mente, parziale o totale. e adesso appunto ci addentriamo all'interno di questa nuova tematica, il vizio di mente. Partiamo dal vizio totale di mente. L'articolo 88 del nostro codice penale stabilisce che non è imputabile e quindi punibile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, ovvero il reato, era in uno stato tale da escludere totalmente la capacità di intendere o di volere. In questo caso si parla proprio di vizio totale di mente. Ci fermiamo di nuovo per poco tempo e ci troviamo di nuovo qua dopo la pausa per continuare a parlare di questa tematica. A fra poco!
7: Buon lunedì da Radio Mugello!

0: nuovo bentornati qua su Radio Mugello con Psicologia On Air. Oggi puntata dedicata alla psicologia forense. Prima della pausa parlavamo del vizio totale di mente, ovvero quando la persona, a causa di un disturbo psichico molto grave, non era in grado di comprendere o controllare le proprie azioni, cioè non era in grado di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il reato. E questo a livello penale che cosa comporta? Sicuramente comporta che non ci sia una imputabilità, cioè non imputabilità, la persona ha commesso il fatto ma non può essere punita penalmente perché appunto non aveva la capacità psichica per essere considerata responsabile e quindi in altre parole non può essere condannata a una pena. Possono essere applicate tuttavia delle misure di sicurezza se il giudice ritiene che la persona sia socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza hanno chiaramente una funzione preventiva e non punitiva, cioè servono a prevenire la commissione di nuovi reati. Tra queste misure di sicurezza possono esserci ad esempio il ricovero in una REMS, cioè una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per persone con disturbi psichiatrici, oppure altre forme di controllo o di trattamento. Esiste anche una condizione intermedia di questo tipo di eventualità che è definita dall'articolo 89 del Codice Penale, ovvero il vizio parziale di mente. In questo caso la capacità di intendere e di volere non è completamente esclusa, ma risulta fortemente ridotta. In questi casi si parla proprio di vizio parziale di mente e la conseguenza è una diminuzione della responsabilità penale.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Bentornati qua su Radio Mugello con Psicologia On Air in compagnia della dottoressa Francesca Fanti. Oggi stiamo approfondendo una tematica della psicologia forense dedicata proprio alla capacità di intendere e di volere. Abbiamo parlato di vizio totale di mente, vizio parziale di mente e adesso ci addentriamo dentro il concetto di pericolosità sociale. Questo è un altro aspetto importante nelle valutazioni forensi. La pericolosità sociale è disciplinata dall'articolo 203 del codice penale e si riferisce alla probabilità che una persona possa commettere nuovi reati in futuro. Questa valutazione, che viene fatta dal giudice con l'aiuto di esperti, quindi anche dello psicologo, tiene conto di diversi fattori come le caratteristiche della personalità, l'eventuale presenza di disturbi mentali, la storia personale, il contesto sociale e relazionale della persona. È importante ricordarci che non si tratta di una previsione certa, ma di una valutazione probabilistica che è basata su elementi clinici e comportamentali. Il lavoro dello psicologo forense è particolarmente delicato. A differenza del contesto clinico, il suo compito non è terapeutico, come abbiamo detto anche prima, ma valutativo, cioè deve fornire al giudice degli elementi utili per comprendere il funzionamento psicologico della persona coinvolta nel procedimento. Per questo motivo la perizia deve essere condotta con rigore scientifico, neutralità e attenzione nella raccolta dei dati. La psicologia forense rappresenta un importante punto di incontro tra psicologia e sistema giudiziario. Attraverso strumenti clinici e scientifici, lo psicologo contribuisce a chiarire i processi mentali delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, aiutando così il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Questa era la puntata di oggi di Psicologia On Air, spero vi sia piaciuta. Vi ricordo i miei riferimenti, io ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58 su appuntamento, ma anche su Firenze, sempre su appuntamento e online da remoto. Per qualsiasi informazione, dubbio, chiarimento, richiesta o pura curiosità mi potete scrivere una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com. Grazie per avermi averci ascoltato. Ci sentiamo alla prossima puntata di Psicologia.

0: Io Neri, buona giornata, un abbraccio.
1: Sono le 11.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori, con alcuni inevitabili disagi per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Martedì 19 maggio alle 16 all'Audi Auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti: Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: buona domenica.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Mondo Visione. Abbiamo 10 metri di cavo, caro Colò. Puoi andare a parlare al microfono anche dalla piazza qui di Borgo San Lorenzo.
9: Potrei provare cavo su cavo, prolunga su prolunga.
8: Dai, prova. Buongiorno, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Qui New York. DJ Gabri Colò,
9: Fatte.
8: C'era anni fa, c'era qui New York, Ruggero Orlando.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Mondo.
3: Ancora.
2: Visio. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Carichi come le molle, sì.
3: Leggo i vostri messaggi, insomma, ormai più o meno arrivano sempre gli stessi messaggi, ma una sigla, cioè, qualcuno dice ma una sigla, a noi piace cantarcela da sole, tutti i giorni è sempre diversa, no?
2: Siamo quasi per usare il diaframma come i veri cantanti.
3: Insomma, vabbè. Non è per risparmiare, non è per contenere i costi, è proprio il direttore ha detto: allora va bene, arrivano le sigle nuove, ma noi facciamo da soli.
2: Oggi ho anche preso il diapason, l'ho battuto e me lo sono appoggiato in fronte.
3: Bravo, bravo, bravo.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Ma pensavo.
8: Sì? Infatti ti vedevo un pochino.
7: Ero pensieroso. Ma lo vedevi dal cappuccio, dal ciuffo?
8: A proposito, il Gabri Colò ha un ciuffo. Cioè, abbiamo. Vabbè, adesso io sono anche un po' invidioso perché non mi è rimasto più un cappello. Comunque va bene. Il Gabri Colò ha un ciuffo. Insomma, come hai fatto con questo avere questa frangetta? Questa
7: proveniente dagli anni 90. Vidi il ciuffo dei cartoons. Allora pensavo che arrotolando i capelli davanti, quando pian pianino si allungano, diventavano comunque quelli dei cartoons.
8: Non conosco, ma documenteremo, cioè, insomma, andremo a dare un'occhiata. Se volete vedere il Gabri Colò in tutto il suo splendore con il suo ciuffo, andate nella nostra pagina Facebook oppure Instagram.
7: Faccio anche il sorrisone.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
3: Beh, insomma, visto che c'è tanta curiosità per il ciuffo di Gabri Colò, abbiamo detto che è visibile nei nostri social. Qualcuno da casa ci vuole che ricordiamo appunto come vederci, come possono vederci.
13: Accendendo la luce.
3: Ma oggi allora siamo messi così. La miseria. Va bene, dai, basta, potete andare sulle nostre pagine personali che sono Fabio Orgoglio oppure DJ Gabri Colò e anche Nicola Scialfari. Oppure quelli del lunedì, giusto?
13: Assolutamente.
3: QDLS,
13: Radio Mugello 99 FM, QDLS, Instagram o Facebook è l'acronimo di quelli del lunedì.
3: E vai con l'acronimo.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

Buon lunedì da Radio Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Già vi vediamo, visto si avvicina anche un po' l'orario dell'aperitivo. Avvicinarsi al bancone del vostro bar preferito, pensare un attimino a cosa potreste bere oggi. Oggi mi bevo un bel acronimo e mettici anche due patatine e anche un'olivetta dentro, dai,
1: chiama niente.
0: Acronimo è per un aperitivo analcolico. È un nuovo tipo di aperitivo, sì, lo potete trovare nei migliori bar d'Italia,
1: soprattutto a Borgo.
0: È vero, sì.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

0: compenso, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Si è fatta una certa, caro Colò. Allora, insomma, noi visto chiamiamo poi la lunga, perché questa sera torneremo. Salutiamo.
7: E allora X.
6: Ce ne andiamo. Torneremo con voi alle 20, naturalmente qui da Radio Mugello. Vi aspettiamo, ma restate ancora sintonizzati, perché su Radio Mugello ne sentirete ancora delle belle.
8: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus, sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno, un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici, preparati, partecipa, proteggi, il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sarà Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
10: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un

0: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro, un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025 organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus, sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi, con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce del dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, l'Ares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti Coordinamento Donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il Coordinamento Donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto Mami 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti: Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico, Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione centro storico, carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 è stato

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
3: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
4: Chiudimi la porta in faccia.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale, impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
4: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Sono le 14:31.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi.

0: Kids Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale e della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario è rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni, via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimento.

0: cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249328.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: In the mix. Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Martedì 19 maggio alle 16 all'auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto Mami 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di 3 enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nelle loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Radio Mugello.
15: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
2: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
2: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello 100% successi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili disponibile da maggio 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori tenuto molto bene funzionante a 500 euro 347-7679-796 Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino 349-0575-226 Autista con patente B cerca lavoro 329-0056-946 Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo 328-3576-498 solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana il martedì e il giovedì da settembre in poi 348-7674-818 Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità usata solo due volte a 650 euro per informazioni 331-2002-118 Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro 328-2811-276 Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio zona Borgo San Lorenzo e Ronta 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia per un lavoro part-time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Valdisieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Valdisieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione

0: L'organizzazione dei consultori, il coordinamento Donne SPCGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali, integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
12: In ogni momento della tua giornata
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Benissimo.
1: Radio Mugello.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687, oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673, oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. La FPCGL assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo convocati in assemblea esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il Comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia. Un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Info line 335-800-1624.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

Contropiede, approfondimenti, commenti, curiosità sul calcio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede è un programma della redazione sportiva di Radio Mugello con Alessio Barletti, Marco Gianassi, Pietro Ballini e la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi. Contropiede è realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, VGC.

0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
2: Allora, buonasera, buonasera, ben trovati. Ultimo appuntamento di Contropiede, l'avevamo annunciato già da qualche settimana. Occasione di far festa, perché, ed è doppia occasione di far festa, perché le ultime due squadre a scendere in campo nel fine settimana mugellane, anche se su due versanti diversi, ma erano entrambe... Sono salite di categoria, entrambe in seconda categoria, il Londa da un lato, la Marradese dall'altra, quindi è momento di festa perché sarà anche l'occasione di consegnare la scarpa d'oro mugellana a chi fin dall'inizio è andato subito in testa. Quindi io intanto do la buonasera al mio compagno di viaggio, è l'occasione anche di ringraziarlo perché anche per lui era il primo anno, perché col nostro regista ormai è da un paio d'anni che la coppia si è formata in questa trasmissione, con dopo tanti anni con Alessandro Materassi, per Marco Gianassi era la sua prima occasione accanto a me. Io lo ringrazio perché è stato sempre presente, sempre professionale, sempre attentissimo, sempre preparato, ed è il mentana delle canicce perché ha trasformato una trasmissione breve ogni volta in una maratona. Buonasera Marco.
3: Buonasera Alessio, buonasera ai nostri radioascoltatori e buonasera ai nostri ospiti. Stasera abbiamo tre ospiti, abbiamo detto di consegnare la scarpa d'oro a Alex Ceramelli, che è qui accanto a noi insieme al direttore generale, anzi direi il factotum della Rufina, Massimo Innocenti. Naturalmente quello che forse ha più merito di aver portato Alex Ceramelli all'Audax Rufina, cioè Paolo Banchi, il direttore sportivo. Buonasera a tutti e tre.
4: Buonasera.
3: Eccolo qua, questo è il bomber, qui c'è Paolo.
5: Buonasera.
3: Massimo.
6: Buonasera a tutti.
3: Eccoci.
2: Allora, abbiamo salutato tutti e partiamo proprio da voi, direi, Massimo.
3: Certamente.
2: Sì, Massimo, Marco, va bene. Si vede, siamo a fine stagione, siamo reduci, no, a Vivi lo Sport.
3: Esatto, Vivi lo Sport ti ha...
2: ci ha provato. Allora, partiamo proprio dalla scarpa d'oro. Stavamo guardando anche un po' l'albo d'oro, insomma. Alex torna con 23 gol a vincerla, non è la prima volta, 25?
3: Con la Coppa forse?
5: No.
3: Sì, 23 sì. In campionato più due di Coppa?
4: No, uno di Coppa e uno nello spareggio.
3: Giustamente. È vero. E tra l'altro
2: che
3: bello,
2: non contiamo noi, va bellissimo.
3: Tra l'altro, dopo ti devo fare anche una domanda emozionale riguardo dopo il gol, perché ti ho visto, vabbè, ma andiamo avanti.
2: Però ecco, si dice sempre che gli attaccanti vivono di gol, quanto è vero e quanto segnare, perché bene o male hai cominciato a segnare fin dalle prime giornate, ti ha aiutato in questo. A volte si è sentito dire Ceramelli potrebbe fare ancora di più, è che non crede abbastanza, non si considera forte quanto è, evidentemente te lo sei dimostrato anche a te stesso.
4: Sì, ho avuto la fortuna di trovare da subito un ambiente fantastico che mi ha aiutato tanto dal punto di vista calcistico, e dopo è stato tutto, diciamo, in discesa, perché come ho già detto il merito sì è mio di aver trasformato le occasioni dei miei compagni, ma veramente in questo campionato ci sono state tantissime occasioni per fare gol, e quindi merito è mio, ma grandissimo merito è della squadra che veramente mi ha messo sempre nelle condizioni di poter far bene.
3: Te l'aspettavi di fare 23 gol? No.
4: No, sinceramente no.
3: Qual
4: però
3: era
4: ci speravo.
3: Il tuo
4: no, non,
3: 10,
4: no.
3: 15?
4: Allora, io da quando ho fatto l'operazione alla schiena, obiettivamente ho detto mi voglio mettere alla prova perché sapevo di stare come non mai prima, e quindi era per me un test, diciamo un mettermi alla prova senza darmi nessun numero, e godermi diciamo tutto il mio stare bene, ecco. E poi ogni domenica è stato sempre più credere nei propri mezzi, che inizialmente non mai avrei creduto insomma di fare così tanti gol, sinceramente.
3: E poi tra l'altro sei stato aiutato anche dal fisico, nel senso che grossi problemi non l'hai avuto, forse la finale di Coppa che sei entrato all'85esimo mi sembra, poi per fortuna tua e della Rufina insomma hai goduto di ottima salute, ti auguriamo ancora 20 anni di salute calcistica naturalmente.
4: Sì, perché anche questo fa parte del merito della società e dello staff, che mi hanno messo nelle condizioni di poter sempre fare bene, con un'infermeria sempre a mia disposizione. A volte il sabato sono venuto al campo e c'era sempre qualcuno che mi faceva massaggi o terapie, in questo caso Mattia Fagorzi, che ringrazio infinitamente, Maurizio, alcune volte, una volta addirittura non potevano, e sono andato anche dal mister e anche lui mi ha fatto,
3: sì,
4: ha fatto terapia, quindi
3: giusto.
4: Insomma sono sempre stato messo nelle condizioni di poter fare, di poter rendere al meglio qualsiasi cosa che chiedevo, diciamo sono sempre stato straaccontentato.
2: Tra l'altro hai fatto tanti gol, molti più per dire che l'anno scorso in prima categoria, in un campionato in cui normalmente si segna poco, l'anno scorso ancora di più, ma in quel girone lì non è che si segni tantissimo, difese chiuse, è uno stimolo ed è anche questo un motivo di vanto, diciamo.
4: Sì, perché è vero che io l'ho fatta tanti anni la promozione, e è vero che effettivamente negli ultimi anni si è sempre segnato molto meno rispetto a quest'anno. Però, ripeto, io avevo una squadra che secondo me in pochi avevano prima, quindi quando un attaccante dà una squadra forte è più facile fare gol, è più facile un campo che comunque non balza mai male la palla, tante dinamiche che dopo fanno la differenza.
2: Ti faccio la domanda più banale del mondo, mi levo qual è il più importante dei tuoi gol di quest'anno, perché forse quello nello spareggio lo diciamo da soli. Il gol più bello, che ti ha dato più soddisfazione per le capacità, le caratteristiche di un attaccante di quelli che hai fatto?
4: Allora, io levo l'ultimo perché secondo me l'ultimo è stato il più bello, cioè proprio è stato la ciliegina sulla torta, ma forse se devo dire quello che mi ha dato più soddisfazione è quello in casa col Cortona, che era un gol di rabbia, un gol insomma delle mie caratteristiche, ecco, se proprio devo dire.
3: E tra l'altro era l'ultima partita di campionato, la
4: sì,
3: 30esima.
4: Esatto, era l'ultima partita, ho fatto forse, cioè il gol diciamo che mi ha dato più soddisfazione per tiro, per forza fisica, per quelle caratteristiche a me mi piacciono insomma, ecco.
3: Senti Alex, io ho rivisto, perché non ero allo spareggio, c'era cioè Alessandro Materassi a Monte San Savino, ho rivisto il gol che tra l'altro bello, poi sei andato sotto la tribuna, hai tirato sulle mani ai tuoi ex tifosi, quelli del Casentino Academy, quindi dimostra anche la tua, come dire, la tua sensibilità in una partita molto importante, hai tirato sulle mani, scusatemi ma io devo fare il mio.
4: Sì, era ho fatto gol e in quel momento avevo una gioia altissima, proprio altissima. Poi mi sono ritrovato sotto loro e era come chiedere scusa, che dovevo, ma in quel momento non potevo non esultare, era proprio impossibile.
3: Senti, ora passiamo a Paolo Banchi, il direttore sportivo, che ultimamente si sta specializzando in trovarsi in zona Mugello Val di Sieve, ricordiamo Pontassieve, poi è venuto alla Fortis 2 anni fa e ora questi ultimi anni a Rufina. Tu eri appunto specializzato diciamo sul mercato empolese Valdera, ora ti stai specializzando su questo. Come hai trovato Alex Ceramelli? Semplicemente guardando che questo a Bibbiena faceva un sacco di gol.
5: Ma Alex dai tempi della rappresentativa e delle giovanile, poi che tutto è sempre stato all'occhio di tutti noi direttori sportivi. Poi sicuramente anche aiutato da Tognozzi, che l'aveva già incontrato negli anni prima dell'operazione, Luca mi disse di seguire questo ragazzo perché ci credeva tanto.
3: Poi non sta lontanissimo.
5: Poi
3: da
5: dopo
3: Luca,
5: ho fatto una corte, penso nemmeno a suo tempo l'ho fatta a mia moglie, sicché ci siamo sentiti per mesi e ho visto quello che faceva a Bibbiena e tutto, e sicuramente devo dire che è un attaccante che negli ultimi metri difficilmente si trovano, forse si trovavano anni e anni fa, mi ricordo.
3: È un centravanti all'antica.
2: È quello che dicevo, era anni, noi ormai purtroppo siamo 35 anni, andiamo sui campi e attaccanti come lui si vedevano 20 anni fa, diversi di loro magari fisicamente forti ma non tecnici come lui, però ecco, è veramente... Ma prendilo come un complimento, un attaccante di altri tempi.
5: Sì, sì, di altri tempi, però con una fisicità e un'atleticità moderna di questi tempi, e poi ci ha abbinato quella fame che ha di far gol, che purtroppo si vede sempre meno. Forse è proprio una generazione che questa fame in tutto, anche nella vita, l'hanno poca. E lui ha questa fame abbinata alle doti, che vive per quello, si vede in campo.
2: Paolo... Tanto non ci sente Ceramelli
3: in questo momento. No, è già andato via.
2: Ammesso, e poi magari ci dice anche se la conferma ci sarà, non ci sarà, o quantomeno se la tua corte continuerà per tenerlo a Rufina. Ma abbiamo detto i tanti gol che ha fatto negli anni precedenti. Secondo te lui ha tutte le caratteristiche per fare bene anche in eccellenza?
5: Secondo me, allora, le sue caratteristiche è uno che farà gol in tutte le categorie. Questo sicuramente. Poi il numero dei gol varia sempre, perché dalle circostanze, dal tipo di squadra, dalle annate e tutto, però sicuramente difficilmente un attaccante del suo livello e delle sue caratteristiche va sotto la doppia cifra.
2: Peraltro c'è anche Massimo che qui ci ascolta. La Rufina ha trovato in Alex il suo finalizzatore principe, ma insomma anche l'intero reparto è comunque un reparto in cui tutti e tre, quattro giocherebbero titolari da tutte le parti,
5: sicuramente,
2: insomma, quindi si completano, farli coesistere credo merito degli allenatori, prima Tognozzi e poi chi è venuto dopo, però ecco, anche questo è un segno che a Rufina quest'anno tutto è girato bene e che si è lavorato bene nello spogliatoio, nel gestire i giocatori. Questo credo sia importante.
5: Sì, poi va abbinato anche che tutto quello che si è detto su Alex si abbina all'umiltà del ragazzo, perché spesso certi tipi di giocatori non hanno l'umiltà che ha Alex, e questo favorisce anche il rapporto con i ragazzi che gli stanno dietro, perché vedano che magari è più forte, però gli vogliono tutti un bene dell'anima. Come ha detto te, i nostri attaccanti, penso uno, faccio un nome, Di Vico, giocherebbe in tutte le squadre titolari della promozione del girone nostro, e ha giocato due partite da titolare, ma ci ha dato un grosso contributo, è stato il primo ad andare ad abbracciare Alex quando segnava e abbracciarsi negli spogliatoi anche durante gli allenamenti, e questo è merito dei ragazzi, del gruppo, di quando si vince è tutto più facile, sì. Però sicuramente Alex ha delle doti umane e di umiltà che sicuramente agevola questo.
3: Ecco, una domanda per Massimo Innocenti, questo, come dire, questi traguardi secondo me vengono un po' anche dall'anno scorso, non dimentichiamo l'anno scorso l'Audax Rufina ha fatto i playoff perdendoli con il Fiesole, giusto? E quindi già l'anno scorso avevate dato una buona squadra, quest'anno avete messo non solo lui ma ci sono anche altri due o tre giocatori che vi hanno fatto quello scalino in più per poi fare la doppietta campionato e coppa, però ora c'è anche da pensare all'anno prossimo. Tra agosto e settembre c'è da portare qualche giocatore, qualche quota, mi dirai, parla anche il signor Cantate, cioè con Paolo Manchi, ma anche te avrai qualche idea a riguardo?
6: Sicuramente ci confronteremo per questo, però c'è da dire una cosa, che la programmazione fa sempre parte di una società che vuole avere degli obiettivi importanti, e credo l'abbiamo fatto insieme a Paolo quando ci siamo visti l'anno scorso per farlo scendere in promozione, ce n'è voluto un po', no? Ho cercato di farle capire solo che noi si sarebbe avuto la voglia di tornare in eccellenza, e lui chiaramente questo ha fatto. L'anno scorso l'abbiamo sfiorata, quest'anno ha lavorato portando più di qualche giocatore. Quanti sono stati, Paolo?
5: Alla fine una decina.
6: Una decina di giocatori nuovi, con i reduci dalla retrocessione.
5: Sette sono rimasti,
6: quindi vedi che lavoro che è stato fatto, con dei giovani importanti, con dei giocatori meno giovani, vedi Alex, però sono sempre giovani nello spirito.
3: Gorioli.
6: Gorioli.

0: alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno, fine dell'anno scorso calcistico, che siamo dovuti andare a giocare come degli zingari dove ci ospitavano, però abbiamo sfiorato il colpaccio e quest'anno ci siamo ripartiti.
1: Posso farti una domanda sconveniente?
0: Dimmi.
1: Ok, questo è un argomento che forse abbiamo già affrontato più di una volta, ma metti caso, dunque il discorso con Tognozzi è stato lui a dimettersi. E
0: Certo.
1: se lui non si rimetteva?
0: Ma è una persona intelligente, ha capito
1: Se
0: dove
1: la cava con... cioè rischiavi di perdere 1 o 2 settimane magari e poi magari lo
0: Ma sì, ne aveva,
1: esoneravi te?
0: non di perdere. Tu sai che per fare l'allenatore ci vuole la giusta passione, ma i grandi stimoli. Perché fare l'allenatore non è così semplice. Preparare una seduta di allenamento, preparare un macro ciclo di allenamenti. E quindi di conseguenza bisogna avere quella volontà e quella determinazione da poterlo fare.
1: E se lui non
0: Devo
1: c'è,
0: dire.
1: aveva qualche dubbio che facevi?
0: Ma io lo dissi pubblicamente quando mi avete intervistato, che
1: Sì,
0: c'era anche il
1: quella dopo
0: presidente.
1: il Fiesole, che
0: Dopo
1: prendeste,
0: Fiesole, dopo
1: giusto?
0: Fiesole, sì, ebbi da dire quello che secondo me questa squadra non doveva occupare quella posizione lì e nemmeno quelle partite dovevano essere giocate da questa squadra. Quindi era scritto che o si svegliava lui o la sveglia se la doveva dare da solo.
1: Ho capito.
2: Massimo, visto che parlavamo di calcio d'altri tempi, di attaccanti d'altri tempi, torna a quando allenavi, prima ancora all'innocente giocatore. Come si affronta un giocatore come Ceramelli e quanto anche a te ricorda giocatori di cui parlavamo?
0: Ma io se devo parlare di un giocatore me lo ricorda, vedo Polloni in Alex Ceramelli.
1: Il fisico è molto diverso però. Polloni
0: Molto
1: è
0: diverso.
1: un po' molto più,
0: È un po' più
1: abbastanza.
0: basso, ma le caratteristiche erano quelle. Erano. E sicuramente poi la differenza è che forse Fabrizio era un po' più ostico nel gestirsi e nel gestirlo. Alex è un ragazzo
1: Troppo
0: che
1: buono,
0: è troppo buono, un ragazzo che lui, il goleador lo ha fatto fin da quando lo convocarono. In rappresentativa che è campione d'Italia e capocannoniere, giusto? Quindi è abituato a questo.
1: ma certo.
2: Massimo, ora loro sono giovani. Alex andava alle elementari, quindi quando abbiamo cominciato la Scarpa d'Oro, te li ricordi qualcuno di questi? Coloro che l'hanno preceduto, Enea Nardoni fu il primo a vincerlo, Lorenzo Ghiribelli a Ronta nel
0: Bravo.
2: 2003-2004, quello che è ancora in testa come numero di gol segnati, come punti,
1: Pisaniello.
2: Angelo Pisaniello a San Piero, Fraccone a Vicchio, Del Bono a Borgo, 2 volte Lonzi a Firenzuola, Silvano Posi, attuale allenatore dell'Onda,
0: Bravo. Vincente ieri. Vincente
2: Vincente
1: esatto.
2: ieri, Michele Battistoni, attuale allenatore del Calenzano, Brega, Piacentini, Carnevale, Fabrizio Colzi, e fu un po' una
0: L'Onda,
2: sorpresa all'Onda, 4 volte Guidotti, prima a Saginale e poi alla Fortis, poi 2 volte Curraico nel mezzo campagna. Claudio Coralli ha fatto anche categorie differenti
1: sì,
2: prima
0: decisamente.
2: di
0: Un po'
2: lui,
0: diversi.
2: e l'anno scorso Maenza. Io direi che Ceramelli ci sta benissimo in questo Pantheon. Secondo, già prima chiedeva chi è che ne ha vinte di più, quindi ha intenzione di serie.
0: Vuol continuare ancora
1: Quindi deve rimanere in Mugello, se no anche
0: la
1: se vince non
0: Scarpa d'Oro,
1: glielo
0: sì,
1: diamo.
0: c'è la Scarpa d'Oro, non gli andiamo, quindi deve rimanere per forza in Mugello.
2: Di questi qui, chi ricordi più piacere e chi più, diciamo, leghi al ruolo di Alex?
1: Ah, scusami Massimo, forse non l'ha mai vinta, ma ci è andato vicino Righini, che era Rufina, giusto?
0: Certo, Righini, ma hanno caratteristiche diverse
1: Sì.
0: secondo me Righini da Ceramelli. Io in quelli che tu mi hai detto, Pisaniello era un altro Righini probabilmente, che era là, non era un
2: Sì.
0: giocatore, era il centravanti
2: Nardoni,
0: che
2: no,
0: Nardone
2: insomma.
0: neppure, però grandi giocatori, ottimi giocatori, difficili da gestire anche questi.
2: Sì, abbastanza.
0: Nardone e Pisaniello ve lo posso dire con certezza, ve lo posso. Ne sa bene il nostro povero amico che non c'è più,
1: Possenti,
0: Possenti,
1: Giuseppe
0: con
1: Possenti, sì.
0: Pisaniello e con Nardone cosa hanno fatto. Però ecco, forse Guidotti per le sue caratteristiche non è da paragonare a
2: No,
0: Ceramelli,
2: assolutamente.
0: assolutamente. Ma io non vedo
1: È
0: grandi.
1: unico, punto.
0: Per me è unico, cioè io vi dico questo, l'ho già detto e lo ridico. Io un anno mi sono sognato la coppia Cipriani-Ceramelli, uno nel Prato Vecchio e uno nel Soci. E effettivamente erano due giocatori che di grande livello, di buon livello veramente.
1: Ho capito.
0: Ce l'abbiamo fatta adesso, è ancora
1: Ora
0: giovane.
1: devi prendere Cipriani, ma ha
0: No,
1: smesso
0: Cipriani ha
1: forse.
0: smesso.
2: Una domanda a Paolo, poi chiudiamo con Alex.

0: perché giustamente il festeggiato è lui. E quindi... Paolo, dicevamo della conferma, al di là della rufina, che immagino non abbia nessuna intenzione di
1: perdere. Ci mancherebbe.
0: Però immagino che in questo periodo, come l'hai fatta tu, la corte a Ceramelli, provino a farla in diversi.
1: Sicuramente, a quello è una cosa che è scontata. Sicuramente dovrà valutare tutte le sue cose, però tutti possono fare la corte, però io che ho girato tante società posso dire che come si sta e quello ti offre la rufina difficilmente lo trovi, non perché qui è Massimo Innocenti, ma è la verità, e quindi nella bilancia bisogna anche sempre mettere quello che ti dà le possibilità di rendere in una certa maniera.
2: Ci
1: e
2: sono
1: tutti
2: vari
1: contesta.
2: Aspetti da considerare, non solo l'aspetto,
1: non solo
2: puramente economico.
1: Questo
2: diciamo
1: è quello che io ho vissuto, se no non farei... Ho firmato per altri 2 anni con Massimo e vengo da Montelupo alla rufina.
2: Esatto.
1: E lo fo perché in zona non c'è una società, e non me ne voglia, che fa calcio come si fa alla rufina.
2: E a questo punto la domanda va al Bomber. Bomber, quante telefonate ti hanno fatto in questo periodo per dirti vieni, si prende un caffè insieme?
3: Raccontare tutte.
0: Cioè, qualcuno si è fatto fare anche la multa pur di parlare.
4: No, ci sono state, ma non ancora è presto e comunque sono d'accordo con cosa ha detto Paolo.
2: Quindi non escludi?
4: No, io come ho parlato con Massimo, io voglio rimanere alla rufina perché sono stato veramente bene. C'è da capire perché faccio il lavoro che faccio a turni, e quindi c'è da gestire un po' di situazioni, però ecco, spero di poter arrivare a una soluzione.
2: Se ce l'hai fatta quest'anno, c'è un allenamento in più, Paolo, forse in eccellenza,
5: sì.
2: Quindi 4?
5: Sono 4 allenamenti.
2: 4 allenamenti. Beh, insomma, basta chiamare il sindaco di quella città di là, guardate, c'è Ceramelli. Chiaramente non di pomeriggio, vi allenate la sera alle 7.
5: Ok.
2: Vabbè, insomma, ti fai mettere un turno che alle 5 può venire via.
0: Comunque il prossimo anno lui sale di coefficiente in eccellenza, quindi arrivare a 42 è dura, ma insomma
2: ce la puoi fare.
0: 21 gol in eccellenza e raggiungiamo Pisaniello.
4: Va bello.
0: Allora, intanto noi ti ringraziamo, ti facciamo un complimento ovviamente, grazie anche perché quando è stata l'occasione, anche a fine partita sei stato disponibile a farti intervistare sempre. Voi rimanete con noi tanto, almeno per un po', poi sì, insomma sì. Non so quando dovete andare, anche perché c'è un altro subito, il nostro primo ospite, vuol salutarlo.
2: Ah, ok,
0: Alex.
2: Perfetto, ma credo l'abbia già salutato mercoledì scorso.
0: Sì, va bene, ma insomma, va bene, noi ci fermiamo un attimino alla pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio.
6: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
0: Allora, rientriamo in studio per parlare con il nostro ospite. Intanto ci ha raggiunto anche con la consueta flemma Pietro Ballini, che ora sarà tra noi, ma insomma anche lui, come te, devo ringraziarlo per la sua, devo dire, quest'anno costanza nei lunedì di contropiede. E noi, come ogni anno, nell'ultima puntata andiamo a sentire, a salutare, a fare il punto con il presidente del comitato regionale, Paolo Mangini. Ciao Paolo, buonasera, ben trovato.
7: Buonasera a tutti.
0: E tra l'altro ieri è stato molto in Mugello, perché tra inaugurazioni a Molin del Piano al confine e poi
7: certo
0: a Borgo San Lorenzo per lo spazio della Lega Nazionale Dilettanti. Tra l'altro, ora lui non lo vuol dire, ma il primo che ha fatto 2 centri, si è portato a casa un pallone della Lega Nazionale Dilettanti, perché se no non ce l'aveva, è stato è al piede educato, Paolo Mangini, guarda, va detto.
2: Presidente, sbaglio, eri un difensore del Bisenzio, ricordo male?
7: Esatto. Ma vedi, tutti ricordi bene.
2: Un difensore con il piede educato, però
7: No, un difensore più educato, forse, non so, no, se ieri è stato un caso
2: un Mancini
7: o meno.
2: Un Mancini col 5, ma cattivo non lo vedo, sinceramente.
7: No, vabbè, comunque, quello è passato tanto tempo, troppo tempo.
0: Paolo, c'è qui con noi ospite, lo premiamo, un giocatore che stai trattando...
7: Per la rappresentativa,
0: per far sì. Inserire fuori porta. C'è qui sì, con noi... Alex Ceramelli, oltre a Paolo Banchi e a Massimo Innocenti, sono qui in studio con noi. È la nostra scarpa d'oro, insomma, un attaccante, come appunto ha detto, anche già ai tempi della rappresentativa ampio in Italia si era fatto ben vedere.
7: Certo, no, prima di tutto saluto tutti i tuoi ospiti, appunto, a cui rinnovo un'altra volta i miei complimenti per la doppia vittoria meritatissima, per quanto hanno fatto vedere, e soprattutto, come ho detto nell'altra occasione, per la grande, vuol dire, forza che hanno avuto nel ricominciare da una situazione veramente tragica. Io posso dirlo perché l'ho vista due giorni dopo, quindi per loro è come se avessero vinto il triplete, quindi no due plete ma triplete, quindi li faccio i miei complimenti nuovamente, i complimenti li voglio fare anche a Ceramelli, che sto trattando come fuori quota per la rappresentativa, o sì, se viene lui lo rivince un'altra volta il campionato italiano. Su questo non avremmo dubbi, non avrei dubbi alcuno. Quindi,
0: Alex, quindi... sei pronto per l'invito del presidente?
4: Assolutamente pronto, grazie mille presidente, grazie.
7: No, io ti faccio veramente i miei complimenti, perché ho seguito anche un paio di partite dal vivo, poi tutti gli highlights ci sono, e i gol sono stati veramente straordinari, alcuni soprattutto, ho visto l'ultimo, insomma, quindi non ho bisogno io di fare nessun commento tecnico, perché i risultati, i dati parlano per te, quindi veramente ulteriori complimenti anche per la vittoria del prestigioso trofeo e tutti gli anni Ravio Mugello, come dire, assegna al miglior marcatore, insomma.
0: Paolo, ovviamente è periodo di bilancio anche per voi, anche se tra tornei, spareggi ancora ci sono, la stagione non è finita. Tra l'altro, anche in queste settimane, partendo dai più piccoli, c'è stata la festa del Pulcino all'Elba, tra l'altro dedicata a Fabio Bresci, e quindi casca a fagiolo anche con gli ospiti che abbiamo qui con noi. È comunque, dicevo, un momento anche di bilancio. Com'è il giudizio sulla stagione appena conclusa da parte del comitato, sia a livello tecnico, va bene, di quello che si è visto, ma anche organizzativo di quello che è successo in Toscana?
7: Ma dunque, allora, ci sono anche molte feste, tu accennavi te, ancora soprattutto per l'attività di base, c'è stato il grassroots con moltissime società. Due settimane fa a Carrara, questa settimana c'è stata la festa del Pulcino per Fabio Bresci, ormai un appuntamento tradizionale che dura da 26 anni, le ultime 6 dedicate ovviamente a Fabio, per la grande volontà che aveva avuto nell'organizzare la prima. Io ricordo al suo tempo, a mio tempo ero nel settore giovanile, e ricordo veramente la volontà di unire non solo idealmente ma anche fisicamente le due parti della Toscana, che sono divise dal mare ma che comunque fanno sempre parte della nostra regione. Quindi continueranno anche le nostre manifestazioni giovanili, e quindi, voglio dire, da questo punto di vista, come tutti gli anni, ci saranno manifestazioni partecipatissime. Noi abbiamo fatto l'altra sera la finale degli allievi B e dei giovanissimi B, due manifestazioni che hanno riscosso veramente un enorme successo per la formula importante, competitiva. Venerdì avremo la finale del torneo Cerbai, e quindi, però io vorrei soffermarmi su un aspetto che veramente è eclatante. L'eclatante che in Toscana ora non tanto, perché forse ci siamo abituati. Io ho visto non solo queste ultime gare di play-out e play-off, ma tutto l'anno i nostri campi sono pieni di persone. Massimo Innocenti con te e anche ovviamente gli altri due ospiti sono stati, come dire, testimoni della loro gara a spareggio di fronte, credo, a 1200 persone. Ieri in due campi ce n'erano altre 1100, in alcuni campi della seconda categoria ce n'erano 800, in terza categoria tutto l'anno si va dai 500 alle 600, cioè questo è un sintomo di come il calcio in crisi non è il nostro, il calcio in crisi è quello sopra, come ho detto anche all'assemblea del 9, è il calcio in crisi sopra che purtroppo a noi arriva solamente tutte, come dire, le criticità non del calcio, ma le criticità che derivano ovviamente da tutta una serie di norme che ci cascano addosso e che molte volte ci rendono ancora più difficile il nostro lavoro. Ma comunque questo, il fatto della partecipazione è veramente un fatto straordinario, ecco, legato poi al livello di gioco tecnico che si vede su tutti i campi, quindi su questo io sono molto contento.
0: E quest'anno tutto sommato, Paolo, è andata bene anche da un punto di vista della serenità, nel senso, grandi episodi anche nei confronti dei direttori di gara, tranne qualche rara circostanza, non ce ne sono state.
7: No, non ci sono stati. Però bisogna sempre, e non ce ne devono essere, qualcosa è accaduto e non deve accadere, però bisogna un attimino mettere in relazione anche il numero di gare che vengono fatte. Io non so, noi abbiamo tutte le settimane dal calcio a 5 che comincia il venerdì sera alle nostre categorie dilettanti che finiscono la domenica alle 5 o comunque quando è, con tutte le partite provinciali, regionali, giovanissimi, quelle regionali, le ragazze, le donne, abbiamo 980 gare ogni fine settimana, 900, senza contare quelle della scuola calcio dove non ci sono gli arbitri. Le 989 sono quelle con gli arbitri, quindi quello che succede, e ripeto, non dovrebbe succedere, comunque va messo in relazione anche a un numero enorme di gare, enorme. Quindi noi, insomma, da questo punto di vista, non, anche se, come ripeto, alcuni casi, insomma, voglio dire, se ne potrebbe fare veramente a meno, e non è nemmeno il caso di parlarne, perché insomma lasciano già capire quello che fanno molte volte anche sugli spalti, nei confronti con grida, urla e anche altre manifestazioni, voglio dire, si commenta da sé, però devo dire che grandi problemi non ce ne sono stati, nemmeno da un punto di vista fortunatamente climatico, che è un altro aspetto che noi dobbiamo prendere tutte le volte, facciamo calendari, cerchiamo di capire quando possiamo lasciare una domenica, insomma, diventa anche questo un po' complicato.
0: Massimo, Paolo, c'ho Massimo accanto, mi sono fatto, tra l'altro, poi proprio legato al fatto che c'è qui Massimo, magari prendiamo l'occasione anche di presentare il trofeo Fabio Bresci, proprio, che si svolgerà, certo, a Rufina. Alla luce di quello che hai detto, ti chiedo che estate c'è da aspettarsi a livello di iscrizioni, e ti chiedo se c'è da aspettarsi un'estate anche con qualche trasformazione a livello regolamentare e organizzativo.
7: No, a livello regolamentare io penso si sia un po' raggiunto, come dire, no? Ormai abbiamo formalizzato e verificato tutti i casi che possono succedere, a parte ora, insomma, ma ormai siamo lì, non credo ci sia da aggiungere altro per il momento. Spero vivamente che non ci siano, ma non credo proprio, problematiche come abbiamo avuto negli ultimi anni, con discese in eccellenza di società che fanno parte di capoluoghi di provincia, che noi non vorremmo, però una norma delle NOIF ci impone di prendere. Quindi da questo punto di vista dovremmo tornare a 32 squadre con l'eccellenza, perché dalla Serie D ne è scese solamente 3, e quindi al momento con quelle 3 non riusciamo a essere a 32. Poi io faccio gli auguri sia a Grassina che al Viareggio, di poter in qualche modo raggiungere i loro obiettivi, e quindi avremo la possibilità in quel caso di recuperarne altre una o due, quante saranno. E poi non credo ci siano altre problematiche, se no quello di incentivare sempre di più, come abbiamo fatto anche gli anni scorsi. Noi ormai è anni che incentiviamo l'iscrizione alla terza categoria, e questo lo vedo perché anche molte squadre facevano gli amatori piano piano si avvicinano a quella che è la nostra realtà, anche perché in definitiva con tutti gli incentivi che gli diamo, e devo dire siamo gli unici in Italia che diamo l'incentivo non solo il primo anno, e questa è una regola generale, ma anche il secondo e il terzo anno, quindi capiscono forse che conviene più giocare, anche per una questione di, come potrei dire, di rispetto delle regole generali, insomma, nei nostri campionati, e lasciare questa parte che pure è importante amatoriale. Quindi io spero che ci siano molte iscrizioni anche in terza categoria, che è la base del nostro calcio dilettantistico.
0: Paolo, e poi ti lasciamo, ti chiedo di staccarti dal ruolo centrale presidente, e comunque di dare un'occhiata al calcio, visto la radio a cui trasmettiamo, del Mugello e della Val di Sieve, e poi prendiamo l'occasione appunto anche con Massimo di presentare il trofeo Fabio Resci che ci sarà tra poco.
7: Sì, voglio dire, in quest'anno mi pare che c'è stata la vittoria della Rufina, quindi poi c'è stata la vittoria del Saginale, mi pare, no? Un po'
0: esatto,
7: c'è stato più.
0: Sì.
7: Piazzamenti importanti del Di Comano e del Lugo, che hanno mantenuto la categoria. Rimango per il momento all'eccellenza e alla promozione, oltre appunto, dicevo, alla vittoria del Saginale. Anche il Pontassieve si era comportato bene perché era andato a fare playoff, poi insomma hanno trovato un gol quasi impossibile. Gli altri comunque direi che insomma hanno dato dimostrazione di solidità, e quindi credo che anche il calcio mugellano, e non solo quello,
0: Vaglia e l'Onda si riaffacciano,
7: Vaglia e l'Onda, esatto, quindi insomma c'è una, il Folla Fortis ha mantenuto in maniera solida la categoria, quindi insomma credo che quest'anno, voglio dire, ci sia anche motivi di orgoglio, no? Per quelle promozioni ci sono state, che quindi qualificano ancora di più il territorio.
0: Parliamo del Fabio Bresci, Massimo. E Paolo,
3: io credo che meglio che Paolo per presentare Fabio Bresci ce ne siano pochi. Noi siamo soddisfatti perché andremo a rigiocare le partite allo stadio di Rufina, visto che l'anno scorso per i noti fatti dell'alluvione non è stato possibile, quindi lascio a te Paolo il torneo.
7: No, sai, questo è un torneo che noi organizziamo in modo particolare in collaborazione con la Rufina, perché per ovvi motivi, no? Ormai diversi anni lo facciamo, quest'anno, l'anno scorso l'avevamo fatto un po' in maniera ridotta, anche se la volontà di tutti, nonostante quello era successo, era quella appunto di continuare. Quest'anno ritorneremo a due gironi di quattro squadre ciascuno, con ritorno alle sei rappresentative regionali dell'area centro, quindi oltre alla Toscana, Lazio, Emilia, Sardegna, Umbria e Marche. Le Marche per la prima volta verranno con grande entusiasmo, perché l'anno scorso ci toccò stopparle appunto per avere un po' meno squadre per i motivi che ho detto. Poi ci saranno gli Juniores della Rufina e quelli del Pontassieve. I campi sono campi ovviamente tutti molto belli per accogliere questo torneo. Inizieremo con la conferenza stampa di presentazione il martedì 26 e inizieremo a giocare il mercoledì 27, il 28 giovedì, il 29 venerdì con la cena ufficiale. Il sabato poi alla Rufina ci sarà invece la finale delle rappresentative provinciali, e poi la domenica, come al solito, la finale alla Rufina per il primo posto, a Pontassieve per il terzo, poi ci sarà Rignano, e poi ci sarà, inizierà anche la domenica il campo di Molin del Piano. Quindi devo dire, insomma, che a livello territoriale c'entrano un po' tutte, insomma, quelle società e quei territori che sono stati molto vicini anche a Fabio Bresci. Io spero che anche quest'anno ci sia, come tutti gli anni, l'entusiasmo, ci sia la collaborazione dei comuni, la collaborazione, e su questo non c'è dubbio, delle società. E spero che quest'anno, però, fatemi fare un augurio, che si possa portare noi a casa questo trofeo, perché mi pare, ora Massimo, correggimi se sbaglio, mi pare sia già 3 anni non si porta, cominciano a essere troppi,
0: sta attento, perché Massimo quest'anno si è abituato a vincere, può vincere anche gli juniores della Rufina.
7: Fa bene, ormai ha cominciato, insomma, e deve continuare su questa strada. Io spero veramente, insomma, che si possa fare un buon campionato, un buon torneo. La nostra rappresentativa ha già fatto 3 raduni con i ragazzi del 2008, perché sono quelli che la faranno un altro anno, la rappresentativa Under-19, quindi questo ci serve anche per vedere. Mi dicono che la squadra, insomma, i ragazzi del 2008, alcuni sono venuti in rappresentativa regionale con noi in Puglia, ce n'è un paio, mi pare, sempre il 2008, quindi erano sotto età. Speriamo di portare a casa questo torneo, questo trofeo.
0: Paolo, grazie, e a te e al comitato buona estate.
7: Grazie a voi, fatemi salutare tutti, oltre ai presenti ovviamente, ma tutte le società, tutti quelli che ascoltano Radio Mugello, un grande in bocca al lupo per questo fine di stagione, se qualcuno c'è ancora da terminare, soprattutto a livello giovanile. Buona estate a tutti, e poi cominciamo alla Z, perché chi è amante di calcio più di tanto un po' sta fermo, mi pare tra quelli che tu c'è ostizio, ma sono stati fermi una 15 giorni, poi insomma cominciano a essere troppi, dopo va bene?
0: Scalpitano. Paolo, grazie, buona serata.
7: Grazie a voi, grazie anche per quello che fa. Arrivederci a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi parliamo di calcio.
2: Magari salutiamo i nostri ospiti, sì. Chiaramente ci hanno fatto un enorme piacere a vederli tutti e tre qua, e magari chissà, tra 12 mesi ci ritroviamo, Massimo?
3: Sicuramente ci ritroveremo, speriamo anche Vincenzo.
2: Bocca al lupo naturalmente a tutta la
3: Crepi, grazie.
0: Ah, ok, allora salutiamo, se li congediamo,
2: sì,
0: salutiamo anche
2: che
0: Paolo.
2: Devono tornare alle proprie Paolo addirittura
0: c'ha le
2: autostrada, e quindi
0: c'ha le trattative,
2: esatto. Poi Ceramelli c'ha anche la consuma da fare, quindi anche se oggi è una bella giornata, ma insomma un po' di tempo ci vuole, no? Grazie ancora a Massimo Innocenti, direttore generale della Rufina, Alex Ceramelli, naturalmente il bomber principale della Rufina, e naturalmente
0: il nostro Scarpadoro,
2: e naturalmente anche Paolo Banchi, che è il direttore sportivo dell'Audax Rufina. Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
4: Grazie,
3: grazie
4: a voi.
0: E ciao a tutti.
4: Grazie.
5: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, Cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
12: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
13: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Chiudimi la porta in faccia. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
12: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
13: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
12: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
14: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
0: Ciao Pietro Ballini.
4: Buonasera a tutti.
0: È pimpante, vedi?
2: Sì, si è messo a sedere dove c'era Ceramelli, ma tra lui e Ceramelli,
0: tra l'altro, era a firmare il suo contratto da secondo davanti a un piatto di tortelli durante Vivi lo Sport insieme a Donofrio.
2: Quindi fai il secondo? Vice allenatore?
4: Mi sono portato dietro anche procuratore per farlo firmare.
2: Accidenti. Senti, ha voluto il quinquennale,
0: La procuratrice è tosta, siamo sì, a livello di bandanare,
4: scelta tutto lei.
2: Quindi davvero fai l'allenatore?
4: No, vado a dargli una mano con un impegno, diciamo, delineato. Non...
2: Quindi a tattico o atletico?
4: No.
0: Atletico.
4: No, atletico. Non
0: lo so. Atletico Ballini.
4: Do una mano a Donofrio per quello che gli posso dare.
2: Quindi non c'è più...
4: non ci sono più, no? Perché Polloni? Hanno scelto di... Polloni dovrebbe andare a allenare la squadra di calcio a 5.
2: Ah, ok.
4: E quindi insomma aveva bisogno di una mano e mi ha chiesto un po' più di disponibilità. Ho fatto una trattativa.
2: Scusami, e quando giocate il sabato? Perché la domenica deve andare sui campi per Radio Mugello.
4: Ancora Barletti, l'esame da cronista.
0: No,
4: diretta,
0: ha fatto un'intervista, l'ho bocciato.
4: L'ho bocciato.
2: Te devi parlare con me. Lui, lui è troppo severo, quindi io sono per invece a briglia sciolta.
0: Va bene, parliamo di calcio giocato, perché ancora si è giocato e appunto le nostre squadre hanno ottenuto due promozioni, quelle che erano ancora impegnate. C'è ancora un po' d'amaro in bocca per quanto successo allo Scarperia la settimana precedente. Confidiamo, ma appare remota l'ipotesi anche per loro di un eventuale ripescaggio. Nel frattempo Alvaglia in seconda, portando a 4 il numero delle squadre che il prossimo anno mugellane saranno impegnate in seconda categoria, è salito il Londa. Marco, tu hai seguito la gara di Rignano sull'Arno, 1-0-0 sofferto, ma segno anche di la capacità di soffrire. Dunque, la squadra, sapevamo che la Virtus Lilliano l'ha dimostrata nell'ultimo periodo, una squadra tosta.
2: Allora, dunque, secondo me si dice in breve,
0: si riassume.
2: Allora, la partita l'ha fatta il Lilliano perché doveva vincere, ha avuto 2 o 3 occasioni, forse 4, per passare, 2 sbagliate clamorosamente, una bella parata del portiere. Il Londa ha fatto poco per la verità sul fronte offensivo, però in quella partita meritava più il Lilliano, però nelle 30 precedenti va ricordato che il Londa ha vinto 3-2 a Londa con il Lilliano e ha fatto 0-0 là, e ha fatto più 5-6 punti, anzi 6 o 7 punti più del Lilliano in 30 partite, quindi se magari in quella partita meritava più il Lilliano, nelle 30 precedenti meritava più il Londa.
0: E poi Pietro, si dice sempre che Ceramelli ce lo insegna, l'attacco fa vendere i biglietti, viene più dal basket, ma insomma l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa va a vincere i campionati. Ci vuole anche, quando serve, una organizzazione, una solidità che ti permette di superare certi ostacoli.
15: Sai, avere due risultati su tre in questo caso ti porta anche a...
0: Però ne abbiamo viste di squadre che avevano due risultati su tre.
15: Bisogna essere bravi a gestire due risultati, perché non sempre ti aiuta. Il Londra ha dato, secondo me, prova a una grande dimostrazione di solidità e di una squadra che ha voluto portare con le unghie e con i denti il risultato sul finale a proprio favore.
2: E poi Liliano ci arrivava a vedere in corsa, appunto, già Scarperia ha vinto, ma anche nelle ultime gare del
0: hanno
2: girone
0: dato la forbice,
2: esattamente. Quindi, e poi ecco, mi ricollego a quello che ha detto il presidente Mangini, che credo non ci fosse sabato a Rignano, ma la tribuna del Rignano, chi conosce il campo del Rignano, la tribuna era piena. Tra l'altro c'è la separazione, perché un ex campo di Serie D, c'è la separazione, c'è una grata che separa i tifosi da una parte e i tifosi dall'altra, per esempio, quindi non si può andare da una, se non scendendo le scale e poi risalendo le vive. Quindi la tribuna era piena, c'erano tanti di Lignano, che poi è Punta Ema, Bagnaripoli, quei posti là, insomma, quindi era veramente, ma c'erano anche tanti di Londra,
0: E quindi anche quindi si torna all'onda anche noi come Radio Mugello,
2: con il Moscia,
0: è lungo Moscia,
2: esattamente, con il Moscia,
0: abbiamo un video
2: che
0: bellissimo di Giannassi,
2: esatto,
0: lungo Moscia,
2: sì, perché era a febbraio, aveva bevuto molto e mi ricordo era partita all'onda Castelfranco 2-3, il Castelfranco vinse 3-2 e poi vinse il campionato.
0: Non sarà semplice, no, non scontato, ma rischia di diventare un girone in cui, se Firenzuola, Reconquista e Vaglia potrebbero essere nel girone che ha visto il Saginaw
15: diciamo pratese,
0: il Londa
2: va in Casentino,
0: rischia di andare
2: in Valdarno,
0: diciamo, insomma, nel vecchio girone tradizionale
15: nel vecchio girone,
0: vecchio girone M,
2: Carboline, Pelago, Molinese, forse Molinese può andare anche di sopra, perché ha vinto i... Anche lì vedi vincendo di rincorsa, perché ha vinto contro il
0: Pelago, insomma, questi gironi, questo girone qua. Però insomma vedremo. Intanto sentiamo le interviste che hai fatto. Io ho visto anche delle bellissime immagini.
2: Sì. Poi l'aveva detto del sigaro, quindi poi abbiamo visto anche la doppia birra.
0: Insomma, è amore vero.
2: Sì. Ma sembra ci sia un allontanamento di Carla Francini. Ho sentito questa voce, non so, magari lo domanderemo alla prossima intervista che faremo. Sembra che voglia lasciare. Sarà vero, mi sembra strano. Perché,
0: dopo una vittoria.
2: Appunto, mi sembra strano anche a me, però vabbè.
0: Avanti.
16: Campo a Astori di Rignano sull'Arno, 0-0 dopo i tempi supplementari. Londa e Liliano fanno 0-0. Roberto Giulio di Tirolo Sportivo, forse ai punti avrebbe vinto Liliano, ha fatto qualcosina in più, ma voi avete tenuto duro e siete tornati finalmente in seconda.
17: Sì, confermo, Liliano ha fatto una bella partita, abbiamo sofferto, però poi alla fine siamo stati compatti. Speravo di andare in gol per non soffrire così fino alla fine, perché loro hanno una bella squadra e l'avevo già visto io di giorno di ritorno.
16: Senti, ora c'è del lavoro per te, perché c'è da implementare questa squadra per fare la seconda.
17: Ora vediamo, ora se ne riparlerà a settimana, si farà un consiglio, vediamo, dai, non so cosa succederà. Guardiamo.
16: Bocca al lupo.
17: Senti.
16: Ed ora siamo con il mister Silvano Posi, grande soddisfazione e tanta sofferenza oggi, perché Giuliano vi ha reso pan per focaccia, 0-0 al 120esimo, quello che era importante però era tornare in seconda, e dopo due anni di gestione di Carla Francini finalmente Londa è tornato in seconda.
18: Sì, è un'emozione unica, sapevamo che avremmo sofferto una partita, sarebbe stata una partita difficile contro Virtus Liliano, una squadra, una corazzata con tre o quattro elementi anche di categoria superiore, di esperienza. Sapevamo che potevamo soffrire, però era la partita che dovevamo fare e l'abbiamo fatta. Ora ci godiamo questa seconda categoria, che come dicevo l'altra volta a voi è più bello in questo modo che perdere oppure fare altro. E comunque sono strafelice perché ho riportato il Londra in seconda categoria. È stata un'emozione che non vi so descrivere, ho cercato di stare calmo il più possibile perché sono rientrato oggi e non volevo sciupare il coronamento della festa, quindi grazie a tutti voi, mi avete portato anche bene.
16: È presto parlare di futuro, ma qualche idea te la sarai fatta, immagino.
18: Sì, io mi sono fatto l'idea che ora vado a festeggiare con la presidentessa con il sigaro cubano e mi guardi il panorama come vi avevo promesso.
16: Di nuovo complimenti.
18: Grazie a tutti.
19: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
0: Allora, abbiamo detto della Londa, a cui facciamo ovviamente i complimenti per questa bella vittoria, ma anche alla Marradese. Marradese che è salita di categoria, ci disse il presidente una settimana fa, 99 su 100 sale anche chi perde, ma noi vogliamo andare in seconda categoria sul campo. È stato di parola e con lui, quindi gli facciamo i complimenti, è la prima volta che lo abbiamo ai nostri microfoni, al tecnico della Marradese, Samuele Spignoli. Ciao, buonasera e ben trovato.
20: Salve, buonasera a tutti.
0: Ciao, come ci fa piacere sentire
2: parlare romagnolo. Si può andare avanti mezz'ora, mister, a parlare, ma non parliamo di calcio, parliamo così di tutti gli argomenti.
20: Volete sentire la S voi?
2: Esattamente.
0: Allora, Samuele, una bella vittoria, dicevo. Il presidente ha detto siamo quasi in seconda comunque. È però una volontà di aver conquistato questa vittoria dopo un buon campionato, un momento di flessione, l'essere arrivata ai playoff e averli vinti in questo caso anche in trasferta, insomma tanti aspetti positivi e anche un segnale di maturità di questa squadra quando è stata chiamata a certi esami.
20: Sì, certo, poi vincerlo sul campo è sempre meglio, è anche più bello, dopo c'hai tutta la festa, non devi aspettare i ripescaggi, così sei già sicuro e organizzi già la prossima stagione. Poi è una bella soddisfazione perché siamo una squadra molto giovane, tutti ragazzi di Marradi. Quindi per la città, per la società devono essere orgogliosi dei loro ragazzi, molti giovanissimi che non dovrebbero fare neanche la categoria ma sono stati messi insieme a noi 2008-2007, quindi un'ottima annata.
0: È una domanda anche forse un po' banale, ma ti chiedo, ci hai sempre creduto che la Marradese fosse pronta per fare un campionato così e per salire di categoria?
20: Dopo l'anno che avevano fatto l'anno scorso, dove avevano dimostrato arrivando terzi anche l'anno scorso, poi perdendo la semifinale playoff, quando sono stato chiamato con l'obiettivo di migliorarsi, ci ho sempre creduto. Poi quando ho conosciuto i ragazzi ancora di più, perché sono un gruppo fantastico.
0: Che realtà è Marradi? Perché chiaramente fare calcio addirittura nel vostro caso fuori provincia, perché è comunque difficile. Quali sono le caratteristiche positive di questo ambiente e quali le difficoltà oggettive che si trovano?
20: Allora, le caratteristiche positive è che avendo proprio la nicchia tutta di ragazzi lì, hai sempre la tribuna con un mucchio di gente in giro, nei bar ti vogliono bene. Le difficoltà sono le trasferte lunghissime per una terza categoria, fare un'ora e mezza di viaggio per andare, un'ora e mezza di viaggio a tornare è abbastanza complicato.
2: Ecco, a proposito di questo, mister, io appunto ho visto, perché tra l'altro molte squadre di terza hanno dei nomi, voglio dire, usando un eufemismo, fantasiosi, quindi vado a vedere di quale località sono, e appunto trasferte 50, 60, 70 chilometri, dalle nostre parti è difficile che in terza categoria si facciano così tanti chilometri, magari c'è una squadra, due, ma non 5 o 6 come è capitato a voi, quindi ora salite in seconda, si va per 150 chilometri di trasferta?
20: In realtà
0: è provinciale anche la seconda, giusto?
20: La seconda è provinciale, ma ci sono molte più squadre nel circondario faentino, che è la città più vicina a Marradi,
2: certo,
20: con diverse squadre in seconda, e quindi le trasferte in realtà si accorciano.
2: Meglio così.
20: Sì.
2: Meglio così. E per quanto riguarda, forse è un po' presto parlare di futuro, ci sarà da aggiornare un po' la squadra, qual è la tua posizione nei confronti della Marradese, se sei stato confermato, se hai altre proposte, visto che hai vinto il campionato, si può dire quantomeno hai passato la categoria?
20: Io credo che si continuerà tutti insieme, il gruppo per quanto mi riguarda tutto confermato, poi abbiamo un direttore sportivo, il buon Giulio, che è il numero uno e ci penserà lui.
2: Va bene, magari la prossima volta ci dai il numero, chiamiamo lui. Dopo il presidente e allenatore, giustamente tocca al direttore sportivo.
0: Ma ti chiedo, la squadra comunque, dicevi, si va avanti con questo gruppo, secondo te è già pronta o comunque ha le caratteristiche per... diciamo non soffrire troppo in seconda categoria?
20: Sono molto giovani, ma sono tutti di ottimo livello, possiamo fare un buon campionato tranquillo, me lo auguro, ecco. Poi dopo ogni annata parte a modo suo e arriva a modo suo, è difficile, però ecco, conoscendo il livello ci siamo, possiamo giocarcela.
2: Dal punto di vista atletico e tecnico forse sì, ma dal punto di vista caratteriale troverete squadre anche più, come dire, navigate in seconda?
20: Ma in realtà l'età si abbassa in seconda. La finale playoff giocavamo con una squadra che avrà un'età media secondo me sui 33-34 anni.
2: Camerlone.
20: In Camerlone, esatto.
2: E questo forse spiega anche il fatto che si sono un po' sgonfiati negli ultimi due mesi?
20: Può essere, perché la tenuta fisica di un ragazzo di 20 anni rispetto a uno di 34-35 è diversa.
2: Ho capito.
0: E cambierà anche il giorno di gara? Giocherete la domenica?
20: Si gioca la domenica e poi ci sono da un paio d'anni a questa parte, ogni squadra fa due o tre anticipi il sabato.
0: Ok. Bene.
2: Allora rimettono a posto la faentina, poi veniamo una volta, bisogna andare per forza, magari quando ci sarà anche una sagra non delle castagne, che lì ci vanno tutti, una sagra un pochino più, lo so, a Firenzuola fanno fanno il quefunghi,
0: il prugnolo.
2: Magari ci saranno dei funghi particolari anche dalle vostre parti, chissà.
0: Mister, non ci faccia caso, qui stiamo degenerando, va bene. Complimenti anche ancora alla Marradese, a Samuele Spignoli per questo bel successo e in bocca al lupo per l'estate che verrà e soprattutto per la prossima stagione.
20: Grazie Crepi. Un'ultima cosa, il presidente vorrebbe salutare il Sant'Alberto.
0: C'è un messaggio subliminale.
20: Ho portato io i saluti del presidente al Sant'Alberto.
0: Ma dicevo, perché c'è un messaggio subliminale.
20: È una storia un po' lunga.
0: Va bene.
2: Perdonami mister, ma da Sant'Alberto, che è vicino a Ravenna, ci passa il Lamone, sbaglio?
20: Ci passa il Reno, mi sembra.
2: Non è il Lamone?
0: Va bene, ci siamo persi. Comunque li abbiamo salutati.
2: Benissimo.
20: Grazie mille. Buona serata. Stato divertente, buona serata a voi.
2: Vi richiameremo. In bocca al lupo.
20: Crepi.
0: Allora,
2: per me questo non è un sassolino, è proprio un macigno.
0: Sì, ma anche perché il Sant'Alberto, se ti ricordi, era stato un po' anche la bestia nera in alcuni momenti della Marradese, l'ha eliminata la Marradese playoff, ma insomma.
2: Sì, evidente, c'è del pregresso, diciamo.
0: Parliamo
2: così
0: di calcio. Torniamo in Mugello, anzi torniamo proprio a Borgo San Lorenzo, perché avevamo chiuso ormai da qualche settimana di parlare di Fortis, visto che fortunatamente, forse anche prima di quelle che fossero le aspettative, la prima squadra aveva raggiunto la salvezza, e quindi adesso vorremmo fare il punto e capire questa salvezza anticipata, se ha permesso già di cominciare a lavorare per il prossimo anno. Buonasera e ben ritrovato a Cosimo Santini. Ciao Cosimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Cosimo, dicevamo, salvezza che a inizio campionato così tranquilla pochi ci saremmo potuti aspettare, un'annata dunque partita tra mille difficoltà ma che si può giudicare positiva, è la base su cui costruire il futuro.
1: Sì, hai detto bene, un'annata intensa, partita in maniera molto difficile, però conclusa molto bene, che ci ha dato tanta tranquillità e soddisfazione, che siamo molto orgogliosi del percorso fatto e di come siamo arrivati in classifica, e che questa tranquillità ci ha permesso già di cominciare a muovere, a dare le prime conferme a partire dai direttori sportivo Vannini, che ha fatto un grandissimo lavoro, e dal mister che insomma anche lui ha fatto un grande lavoro, e i numeri parlano chiaro. Ecco.
2: Ecco, presidente, si comincia già a parlare di nuovi arrivi a Borgo San Lorenzo? C'è qualche voce che dice
0: di qualche ritorno
2: con la
1: allora le voci sono voci,
2: le voci sempre voci malevole, poi tra l'altro non c'è niente di ufficiale al momento.
1: Di ufficiale non c'è niente, ci stiamo muovendo. Ripeto, insomma, questa salvezza venuta così ci ha permesso di stare tranquilli. Poi abbiamo trovato una solidità a livello societario importante che ci sta permettendo di lavorare bene in anticipo per costruire una fortis del futuro, partendo dalla scuola calcio, settore giovanile, dove destineremo tante risorse e in prima squadra per raggiungere degli obiettivi insomma importanti. Ecco.
2: C'è da aspettarsi qualche Mugellano in più nelle file della Fortis?
1: Me lo auguro, perché insomma sarebbe importante portare Mugellani nella Fortis, che mi auguro che si possa arrivare a avere questi giocatori. Ecco.
0: Cosimo, ti faccio tre domande, un po' so che tocco anche tasti dolenti, ma probabilmente aiutano tutti a capire la situazione. La prima è: come sta andando, parallelamente all'aver salvato la squadra, sul campo e costruire la Fortis del futuro, il lavoro importante, perché soprattutto l'importante un anno fa era non far chiudere e salvare la squadra. Quindi come sta andando il risanamento e l'organizzazione della società? La seconda, che so che è un tasto dolente, come sta andando il discorso impianto sportivo, che sarà fondamentale per il rilancio della Fortis? E terza, ti chiedo invece, questo spero sia una novità positiva, se ce la puoi confermare, si parla tra le novità anche della nascita di una formazione di terza categoria a voi vicina, a voi affiliata. Ecco, ti chiedo notizie su questi tre aspetti.
1: Allora, partendo dalla prima, noi stiamo facendo un lavoro importante di risanamento societario a livello economico, e ancora non posso dire tanto, però stiamo andando nella direzione giusta che permette alla Fortis Juventus di continuare a operare con questa società storia dal 1909.
0: Di avere un futuro.
1: Questa sicuramente, insomma, ci metteremo tutte le tese per non far morire la Fortis, e ce la stiamo facendo, quindi su questa c'è tanta tranquillità, c'è tanto lavoro, stiamo lavorando tanto per questo, ma riusciremo, questo ne sono sicuro. Poi più avanti vi daremo anche aggiornamenti più concreti. Ecco, ancora siamo un po' in fase di stallo, però con tanti risvolti positivi. Per quanto riguarda gli impianti, siamo un po' alla sorte, insomma, stanno andando avanti non a grandissima velocità, speravamo di averli per la stagione, per la nuova stagione, cosa che ci sembra piuttosto dura, però insomma può darsi ci sia un bello sprint e riescano a terminare almeno in parte per permetterci di disputare delle gare lì, oppure no, cambierebbe tanto. Perché un anno è stato duro, il secondo anno con tutte le squadre, scuola calcio, settore giovanile e riunione di prima squadra fuori, un altro anno sarebbe dura, quindi in questo però insomma non dipende da noi. Questo insomma sarà monitorato, ecco. Speriamo di poter giocare almeno in parte lì, ecco, questo di sicuro.
2: E la terza categoria?
1: La terza categoria non possiamo dire tante cose, però
2: un presidente ermetico.
0: l'idea c'è, diciamo così.
1: L'idea c'è di costruire, per noi produciamo tanti ragazzi dalla nostra scuola calcio, dal nostro settore giovanile, produciamo tanti ragazzi. Un paese come Borgo è un paese molto grande, e vediamo la necessità di costruire una società Fortis che possa ritrovare nel suo cammino categorie molto più superiori e di avere una squadra che possa stare a livello insomma di più basso per tenere i ragazzi insomma nel capoluogo
0: per dare un'opportunità anche a loro,
1: per dare un'opportunità, sì, e poi insomma da lì creare qualcosa di importante, che poi insomma anche quello vi spiegherò quando le cose saranno fatte.
2: Benissimo. Dai. L'ultima
1: comunque
2: domanda,
1: c'è un bel progetto dietro.
2: L'ultima domanda,
1: abbiamo un progetto anche importante con il calcio a 5, e ora ci stiamo disputando i playoff.
0: Vero. Vinto a Rapolano, giusto, se non
1: abbiamo
0: erro.
1: Vinto a Rapolano e stiamo disputando i playoff, abbiamo la Final Four questo fine settimana, che se vinciamo andiamo in C1, però anche lì sarà un progetto importante dove investiremo tante risorse, guidato da Jacopo Toccafondi, e gli faccio i miei complimenti perché sta facendo un grandissimo lavoro.
2: Presidente, qualche settimana fa è venuto ospite da noi Sergio Sezzatini, che ci ha detto, testuali parole, in 5 anni la Fortis torna in Serie D.
1: Mi auguro prima.
2: Addirittura.
1: Sì, no, cioè, dai, scherzo,
2: ambiziosissimo. Oltre che ermetico, sì. Sei ambiziosissimo. Allora, a noi fa piacere questa cosa. Okay,
1: le concreti, no, dai. Diciamo che il nostro è un progetto a medio e lungo termine. Sicché nei 3-5 anni cerchiamo di portare dei risultati concreti sia nel settore giovanile che negli juniores e prima squadra. Quindi cerchiamo di mettere da quest'anno sicuramente l'anno zero, cerchiamo di mettere delle basi importanti con persone importanti in gamba e trovare risorse, perché la Fortis ha un bacino che si può permettere di fare a categorie superiori, quindi basta essere bravi e lavorare bene.
0: Assolutamente. Cosimo, grazie, complimenti per quello che avete fatto e che state facendo, e in bocca al lupo perché di lavoro ce n'è ancora tanto.
1: Tantissimo lavoro, grazie signori, buon lavoro.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona serata a te.
1: Ciao.
0: Allora, noi ci fermiamo dopo questa pausa, poi abbiamo tanti ancora argomenti da trattare nelle varie categorie.
7: Radio Mugello.
21: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
22: E lei che cosa ne pensa?
23: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
24: Secondo lei mi conviene?
22: Conviene. Ma vai da Conad.
25: Via, via. Vieni via con me.
26: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
22: Conad.
27: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
28: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
29: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
30: Radio Mugello
31: 334 79 88 000.
0: Allora, rientriamo in studio perché c'è da parlare di categoria, c'è da tirare come facciamo sempre nell'ultima puntata, le bombe di mercato.
15: Le bombe di mercato.
0: L'unica bombe non fanno male in un periodo purtroppo non felice, ma insomma,
2: molto infelice.
0: Concentriamoci su quelle di mercato che fanno meglio. Noi abbiamo il nostro ospite di Galliano. Ecco, quindi ecco, mi fregherà perché avevo la bomba pronta e il buon Cristiano Martini, a cui do la buonasera e un abbraccio.
3: Ciao Alessio, buonasera.
0: So che mi brucerà sull'annunciare il nuovo allenatore della Gallianese che avevo...
3: te lo faccio dire a te.
0: No. Non vorrei essere subito smentito.
2: Esatto. A ognuno poi il suo ruolo.
0: Il suo compito. Quindi a parte tutto Cristiano e poi in quello ci annuncia anche questo, ci eravamo lasciati all'indomani della salvezza dicendo probabilmente sarà un'annata e ci porta a delle riflessioni e a delle trasformazioni. Ti chiedo queste riflessioni e trasformazioni a cosa stanno portando, sia a livello di organico, sia a livello di ruoli dirigenziali, sia staff, ovviamente anche a livello di tecnico.
3: Allora, a livello di tecnico ci siamo riuniti la settimana successiva alla fine del campionato e abbiamo deciso di non rinnovare la fiducia a Massimiliano Zuzzi, che ringrazio perché è subentrato in un momento non facile, ha preso un impegno importante e siamo riusciti insieme a portarlo in fondo, quindi ci tengo a ringraziarlo. Però poi dopo diciamo avevamo delle visioni un pochino diverse e quindi la società ha deciso di non rinnovare,
0: chiudere
3: il
0: rapporto lì,
3: stagione. Però insomma in maniera molto
2: onesta,
3: tranquilla e onesta. Sì, c'erano proprio due vedute un po' leggermente diverse, però il lavoro fatto ha portato all'obiettivo che ci si era prefissati, come ti avevo detto in precedenza. Poi abbiamo fatto delle riflessioni e la cosa che ti posso dire è che è stato scelto questo ragazzo di zona, un ragazzo giovane, perché il nostro obiettivo è quello di ringiovanire un pochino con la rosa e con i ragazzi, anche se possibile più del posto, perché l'anno scorso

0: Io ho mallette dei
1: Scozia, beh,
0: portieri.
1: sì, come dei portieri. E poi è stato confermato Cesare Calamai come direttore sportivo per, insomma, il lavoro ottimo che aveva fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso aveva lavorato veramente in corsa, partendo in ritardo. Come sai, insomma, la società Galliano l'anno scorso non era, diciamo, definita come quest'anno. Niente, poi le cariche sono tutte riconfermate anche per la prossima stagione, anche quelle dirigenziali, e niente, si spera che partendo un pochino prima si lavori un pochino meglio e come in affanni.
0: Ecco, Cristiano, lo hai già in parte detto, io te la chiedo di ribadirla. L'idea è che comunque, puntando più su qualche ragazzo del posto, se ci si riesce partendo per tempo, è comunque probabile che vedremo una notevole nuova trasformazione dell'organico di quest'anno.
1: Penso di sì, si sta lavorando ora. Guarda, noi abbiamo una riunione mercoledì, perché Calamai sta facendo diciamo, un giro di telefonate con tutta la rosa attuale per capire chi e come è intenzionato degli attuali giocatori. Poi mercoledì riporterà in consiglio e di lì verrà deciso come, in base a quelle saranno le risposte anche dei ragazzi, per impostare il discorso per la prossima stagione. Quindi l'idea è quella di trovare persone un pochino più vicino qui. Poi dopo vediamo però anche i ragazzi dell'attuale rosa come rispondono a questo nuovo, diciamo, progetto che Calamai gli sta prospettando, ecco.
2: Ecco, quindi si prospetta un buon cambio, forse magari l'anno scorso ne avete cambiati una quindicina, venti, non so quanti.
1: L'anno scorso ce n'era 19, quindi si spera un pochino meno quest'anno.
2: Ma c'è sempre stato, diciamo, il Consiglio ha avuto questa impressione di un'annata, non dico persa, ma da altre aspettative poi rimaste disattese, nonostante la salvezza in campionato, insomma, sostanzialmente, poche parole, c'era da aspettarsi di più, ma lo dicono in tanti questo.
1: No, sicuramente, ma questo ci si aspettava anche noi, perché si pensa che il valore della rosa fosse superiore a quello che è stato il risultato poi sul campo. Però
2: È
1: purtroppo
2: andata
1: ci
2: così.
1: sono stati tante vicissitudini, una non da poco, che è quella il lavoro impostato con Massimo, che fino a quel punto lì era andato nella direzione giusta, perché noi, insomma, quando lui ha dato le dimissioni avevamo 24 punti, quindi c'era una situazione di classifica, una situazione di gruppo poi costruito insieme a lui, proprio di da per dare continuità proprio anche in quest'anno e andare forse a migliorare quella cosa lì. Purtroppo è andata via quella base lì, e quindi ci toccherà non buttare via quello che è stato fatto quest'anno, ma sicuramente rivederlo in maniera un pochino più profonda, forse rispetto a quello che ci si aspettava. Non l'hanno buttato via, no,
2: Insomma,
1: però ecco, il risultato del campo ci si aspettava qualcosa di più.
2: certo. No, l'ultima domanda veloce. Ora, non mi ricordo se c'eri 2 anni fa già nel
1: No,
2: consiglio.
1: non c'ero,
2: No,
1: non
2: allora
1: c'ero.
2: ti volevo fare la domanda relativamente al fatto che nella prima metà del 2 terzi di campionato la Gallianese anche l'anno scorso andata molto bene, e poi nel terzo finale ha rallentato molto. Ma insomma, te mi puoi parlare solo per quest'anno e non
1: No,
2: per il.
1: io ci sono entrato a metà luglio l'anno scorso in società, e quindi quella dell'anno precedente non ti posso
2: Anche se la
1: aiutare.
2: sai, taci.
1: No,
2: Cristiano.
1: rischierei di dire cose a caso e quindi
2: Beh,
1: non
2: i
1: vale la
2: dati
1: pena.
2: erano questi, giusto,
0: Sì.
2: Alessio? Comunque,
0: Cristiano, grazie
1: vabbè.
0: anche a te,
1: Grazie a
0: in
1: voi.
0: bocca al lupo, perché anche voi di lavoro ne avete tanto in quest'estate, quindi ci sarà da lavorare, e poi ci risentiamo alla ripresa dei campionati.
1: Bene, grazie a voi,
2: Grazie,
1: Craig.
2: buonasera.
1: Ciao,
2: Grazie.
1: ciao, buona serata. Ciao, ciao.
0: Allora, altra società che farà parte del campionato di prima categoria. Ricordiamo un campionato di prima categoria a 5
2: Mugellane.
0: Mugellane, che speriamo e pensiamo possano essere tutte insieme. Almeno noi ci speriamo. È il Barberino che alla fine dei conti ha chiuso come migliore delle Mugellane di quest'anno, facendo un gran bel finale di campionato. E noi, per capire quello

0: che sarà il Barberino del futuro e fare anche un bilancio dell'annata appena trascorsa. Abbiamo qui il suo presidente Bruno Nencini. Ciao Bruno, ben trovato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora Bruno, partiamo dal passato, quindi un'annata un po' altalenante, si era partiti bene, poi un po' di difficoltà che hanno portato anche al cambio dell'allenatore e poi questo bel finale che vi ha portato quasi a ridosso della zona playoff, sì, anche se sì, sì. Poi i playoff non ci
2: hanno
0: sono stati.
2: Hanno finito sesti, mi sembra.
0: O addirittura quinti.
2: Quinti, ma con la forbice.
0: Esatto. Quindi, Bruno, che annata è stata? Se ne sei soddisfatto? Se ti aspettavi un'annata diversa? Dicci un po'.
1: Allora, l'obiettivo era quello della salvezza. Tutto.
0: Quindi centrato in pieno.
1: Poi chiaramente in un periodo dopo 8 giornate, mi sembra essere a secondo in classifica a 2 punti dal Galluzzo,
2: dopo aver vinto a Porta Romana 2-1 quel sabato,
1: e quindi ci poteva essere anche un po' di aspirazione di poter lottare, diciamo, per le prime posizioni. Poi c'è stato questo periodo altalenante, appunto, mi ha detto te, che abbiamo subito 3 o 4 sconfitte, soprattutto siamo stati 11 partite senza vincere, e quindi ci ha fatto rimangiare tutti nella posizione che avevamo, addirittura eravamo ritrovati a penultimi in classifica. Poi a 10 partite alla fine, con l'arrivo di Corrado Cinto, c'è stata questa ripresa e siamo finiti poi quinti a pari punti con i Sporting Arno. Quindi c'è stato un po' di rammario, ecco, quello senz'altro, perché chissà se c'erano le potenzialità per poter andare verso playoff,
2: fare qualche punto in più e fare playoff.
0: Bruno, è periodo, anzi io ringrazio, scusa, prendo l'occasione, il nostro Fabio Cesari, oltre che insieme a Fabrizio Paoli quasi praticamente quotidianamente stanno aggiornando sul nostro sito tutte quelle che sono le notizie di mercati, allenatori, direttori sportivi. A Barberino qualche giorno fa è stata annunciata la fine del rapporto con Alberto Taccini nel ruolo di direttore sportivo. Sappiamo che Cintu sia un allenatore anche di categoria superiore, anche ambizioso, che ha fatto benissimo. Quindi ti chiedo se già abbiamo un nome per il nuovo direttore sportivo, se ci sarà un nuovo direttore sportivo e qual è la posizione al momento di Cintu, nel senso se c'è da parte vostra, immagino di sì, la volontà di confermarlo, ed eventualmente da parte sua la volontà di rimanere.
1: Allora, prima di tutto permettetemi di dire che oggi siamo al 18 maggio e il 3 maggio sono finiti i campionati, quindi sono 15 giorni che è finito, diciamo, il campionato.
0: Troppo.
1: No, lo so che voi premete per avere più notizie possibili, però insomma c'è un po' di tempo per riorganizzarsi, anche perché credo, ho sentito un po' l'ultima intervista a Cristiano Martini, credo che nel Mugello, fra noi, Galliano, Reconquista, San Piero, ci siano società che si devono riorganizzare, e quindi non si può fare tutto e subito, anche per cercare di non sbagliare. Quindi per quanto riguarda Taccini, va ringraziato per il lavoro che ha fatto, è una persona eccezionale nel suo lavoro, e quindi sicuramente c'è stato un discorso, e lui cerca sempre, diciamo, sì, di avere l'obiettivo per vincere. Sicuramente lui, se fa questo tipo di lavoro, fra virgolette, direttore sportivo, la figura del direttore sportivo, diciamo, lo fa a 360 gradi, perché è sempre presente, tutti gli allenamenti, la partita, e quindi secondo me è venuto meno un po' anche l'impegno suo di poter rallentare un po'. Per questo ancora non abbiamo intrapreso nessuno, non so neanche se prenderemo un altro. Per quanto riguarda invece Corrado Scintu, per ora anche qui ci siamo presi 10 giorni dalla fine del campionato per capire un po' che squadra possiamo fare, perché giustamente, come sapete, la prima categoria è diventata una categoria importante, perché c'è, fra la seconda e la prima c'è una grossa differenza, quindi vogliamo cercare di preparare una squadra che ci possa dare le soddisfazioni. Una cosa certa e sicura, vi dico che entro il 25 di luglio, che quando finiranno le iscrizioni in campionato, il Barberino si iscriverà al campionato.
2: E questo non è poco.
1: Questo non è poco, visti i tempi che corrono. Poi via via avremo notizie, sarà compito mio con Fabrizio Pala comunicarli via via quello che ci aggiorniamo.
0: Bruno, però una domanda, se permetti, te la faccio. Barberino ha sempre, negli ultimi anni, puntato su un gruppo, ed è una società che ha cambiato sempre poco. Sto parlando di organico di giocatori. La filosofia in questo senso andrà avanti, oppure c'è da aspettarsi un'annata con diversi cambiamenti?
1: Allora, giusta domanda questa. Allora, sì, è vero, il Barberino negli ultimi 10 anni ha portato avanti questo gruppo storico che poi si è fatto, abbiamo centrato 2 promozioni in prima categoria, e questo gruppo secondo me ora stanno andando verso 30, 31, 32 anni, e rispetto, c'è da aspettarsi da loro di capire se hanno ancora la voglia di poter impegnarsi a tal punto di poter lottare per un campionato di prima categoria. Infatti ora in questi giorni si sta iniziando a chiamarli per avere un confronto, per capire chi può continuare per la causa del Barberino e chi giustamente può anche prendere altre strade. Questo è normale, diciamo.
0: Bruno, grazie mille, in bocca al lupo al Barberino, attendiamo nuove notizie e poi ci risentiamo e ci vediamo sui campi alla ripresa.
1: Grazie mille a voi e buon proseguimento.
2: Grazie Presidente. Bruno.
0: Allora, rapidissimamente chiudiamola prima dicendo che in settimana è arrivato il rinnovo da parte del Consiglio del San Gaudenzio, quindi del Super Presidente Manni, sia di Marco Vargagni nel ruolo di direttore sportivo, sia di Giannoni sulla panchina del San Gaudenzio. A San Piero, ancora qui si è finita ancora da meno e qualche riflessione è inevitabile. Io credo che diversi giocatori potrebbero, sia degli storici sia di qualche giovane, potrebbe lasciare, non so se Pietro mi guarda, ma insomma di giocatori potrebbero andarsene, c'è da chiarire anche la posizione del direttore sportivo dell'allenatore. A Sagginale confermato il tecnico, confermato anche inevitabilmente il direttore sportivo, perché è bravo a friggere le patate, quindi serve anche poi
3: assolutamente,
0: se non erro. E quindi questa è un po' la situazione delle squadre di prima. In seconda è che adesso, come detto, c'è anche l'Onda, c'è anche il Vaglia, c'è il Reconquista che è il retrocesso, e qui si sentiremo a breve anche quello che sarà il nuovo tecnico del Reconquista, perché qui si cambierà, mentre credo che Camartini rimarrà come direttore sportivo. L'altra società che ha raggiunto la salvezza 2 giornate alla fine è il Firenzuola, che l'avevamo annunciato, ha rinnovato anche il proprio consiglio e adesso vede alla guida il nuovo presidente Massimo Morozzi, e per la prima volta sentiamo i nostri microfoni, a cui diamo la buonasera. Massimo, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera.
0: E grazie ancora, perché è stato il mio salvatore nell'ultima trasferta di Firenzuola.
2: Se no era ancora lì.
0: Era ancora lì, ma potevo mangiarmi un buon prugnolo, ma insomma siamo tornati a casa. Massimo, battute a parte, che cosa c'è da aspettarsi dal nuovo Firenzuola? Silvio D'Apolito è stato annunciato e non sarà più il nuovo allenatore. Fabio Geroni, da quello che ho capito, sarà confermato nel ruolo di direttore sportivo, ma in generale che cosa c'è da attendersi dal nuovo Firenzuola?
4: A noi si può fare un bel campionato anche quest'anno e si guarderà di fare un po' meglio. Si voleva fare un po' meglio, si è avuto tanti infortuni, però insomma siamo dietro a lavorare e ora i direttori stanno cercando allenatori e giocatori per fare un bel campionato.
2: Si cerca di riportare a Firenzuola qualcuno che è andato a giocare un po' più lontano?
4: Ci proviamo, siamo dietro a provarci.
2: Quindi poi ci saranno i recuperi dei lungo decenti, diciamo così. Quindi un campionato tranquillo o un po' più ambizioso, presidente?
4: No, abbastanza tranquillo, dai. Abbastanza tranquillo, però non si può stare in fondo, si può stare un po' in su.
2: Giustamente.
0: Massimo, tra l'altro, tante volte abbiamo sottolineato quanto rispetto ad altre piazze fare calcio a Firenzuola non sia semplice per un aspetto proprio geografico. Necessariamente si continuerà a puntare sui firenzuolini, anche se chiaramente qualcun altro magari da fuori arriverà. È questa comunque quella che rimane la politica della società?
4: No, i giocatori i più si vogliono del posto, poi se qualcuno di fuori ci vuole, però noi si punta sempre sui nostri.
2: Ecco, presidente, ma si guarda sempre di là dal gioco, ma che so, verso Castel del Rio, quelle zone là, non si trovano giocatori? Nella Romagna, dico?
4: Si prova anche a cercarli là, ma
2: è più difficile.
4: Però ci garba più la Toscana.
2: Ah, ecco, appunto. Come a noi piace sentire parlare romagnolo, a voi piace avere giocatori mugellani, diciamo così. Via.
0: Massimo, esatto. Alla base di tutto, oltre anche che è quello che ti ha fatto, da quello che ho capito, accettare il ruolo di presidente, si guarda un po' a tutto tondo, quindi importanza della prima squadra, ma anche di curare e far crescere un settore giovanile che è la linfa ed è il ruolo anche sociale più importante della società sportiva del Firenzuola.
4: Sì, quest'anno viene rifatto la Juniores, siccome per fare i giocatori per la prima squadra.
0: Certo.
4: Si cerca di lavorare bene anche sul settore giovanile.
0: Allora Massimo, noi ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri di buon lavoro, anche perché comincia il periodo anche impegnativo a livello di Sangre. Feste e di autofinanziamento, quindi ci sarà tanto da lavorare a Firenzuola, quindi bocca al lupo e buona estate.
4: Ringrazio, se venite alla Sagra ci fate piacere.
2: Benissimo, noi, non mancheremo, presidente.
4: 29, 30 e 31 abbiamo la Sagra.
2: E via, facciamo un pullman da Radio Mugello direttamente in Piazza Agnolo, la fate? La
0: no,
2: piazza.
0: No, direttamente al campo,
4: sportivo,
2: che è lì vicino del resto, che poi Firenzuola è piccolino come paese, quindi. Grazie,
4: proprio al campo sportivo.
2: Benissimo.
0: Grazie mille, grazie presidente. Buonasera.
4: Grazie a voi.
2: Sì, beh, c'è anche un bel ambiente lì.
0: Assolutamente, come... tra l'altro struttura dedicata a Vivoli, quindi esatto. Ad Alessio Vivoli.
2: Io mi rimangio ancora le mani, non sono potuto venire alla cena del calcio mugellano 2 anni fa. E lì mi è dispiaciuto tanto perché c'è un affetto particolare per Firenzuola, insomma, perché forse c'è ancora il calcio.
0: Pietro, e poi andiamo in pubblicità perché il nostro regista vedo che scalpita indica. Me lo fai un punto tu, insomma, hai seguito quest'anno un po' la seconda, come possono fare, quale può essere il livello delle nostre 5 società che abbiamo detto non sappiamo neanche se saranno tutte insieme in una seconda categoria? Nel senso, Vaglia e Londa secondo te sono pronte per la seconda categoria? Il Reconquista ha le capacità e le caratteristiche per ricalarsi subito nel campionato di seconda, e poi del Firenzuola lo abbiamo detto, è quella che la categoria l'ha fatta anche l'anno scorso, ma anche qui con diverse trasformazioni.
3: Da dove possiamo partire? Partiamo da Firenzuola, abbiamo finito ora, diciamo il Firenzuola A prescindere poi da quello che sarà l'allenatore, perché comunque è un punto secondo me molto importante.
0: Facciamo un po' di gossip, via. Avevamo detto si parla tanto di Torresi sulla panchina del Firenzuola.
2: Ora ci chiama subito.
0: Ora ci... No, perché è in silenzio stampa. C'era con te. No, scherzo,
2: lo so.
0: L'ho preso in giro per due giorni a Vivi lo Sport sull'argomento. Ma si è trincerato dietro al silenzio.
2: Gli ha detto: vieni te, non vieni Genassi, vi evitate.
3: Il problema del Firenzuola, che vogliamo chiamarlo problema, è quello un po' il problema della logistica, quindi portare i giocatori là, questo è inevitabile. Qualche giovane del posto è cresciuto e come ha chiesto Marco al presidente, se riescono a riportare anche qualcun altro del posto lì, male non gli fa. La categoria la conoscono, qualche giocatore di buon livello c'è, qualcuno è rientrato quest'anno, ad esempio Ilivi, guarda, dopo un anno sul secondo riesce a rendere un po', dopo è tornato, dopo aver smesso, comunque un po' mollato, quest'anno c'era, ha fatto le buone partite, dopo magari un anno quest'anno riesce a rendere un po' di più alla causa del Firenzuola.
0: E poi a Firenzuola soprattutto sarà importante, ma chiaramente non dipende da loro, avere meno infortuni, perché l'annata di quest'anno è stata devastata, flagellata da questo punto di vista.
3: Il Reconquista siamo arrivati.
0: Intanto vogliamo dire anche un po' di bombe sul Reconquista.
3: Reconquista, perché anche lì c'è il discorso dell'allenatore,
0: che il nome si fa è quello di
2: Silvio D'Apolito.
0: L'ha detto.
2: Me l'hanno detto, ma non lui, sì, diciamo. Perché anche lui è un altro degli ermetici famosi, insieme a Sabo, Ungaretti, c'è anche D'Apolito, sì. Quelli non parlano mai. Però le voci di corridoio, chissà, che poi oggettivamente allenatori ce ne sono tanti, ma poi insomma, se vai a prendere il Firenze magari ci sono altre, come dire, motivazioni, spese e quant'altro, no? Qui in zona ce ne sono diversi, no?
0: Certo. Sì, assolutamente.
3: Sì, la filosofia della Reconquista è quella.
0: Secondo te, conoscendo Silvio D'Apolito, potrebbe essere allenatore per la realtà Reconquista?
3: Potrebbe essere allenatore per la realtà Reconquista, Silvio D'Apolito, sono sincero. E mantenendo, io credo che a prescindere dalla volontà soprattutto dei giocatori, io che credo ci sia, di ripartire, la squadra del Reconquista comunque c'è. Non vedo grossi problemi. Diciamo, deve entrare l'allenatore giusto, perché in queste situazioni un allenatore potrebbe...
2: C'è da rimotivarli.
3: Silvio potrebbe essere, secondo me, un allenatore ottimo per, diciamo, la situazione, per la filosofia Reconquista.
0: Le neopromosse?
3: Io devo dire che devono stare un po' attenti e imparare da quello che ha fatto un po' anche il Sandro Vignini due anni fa. Quindi sì, sicuramente ripartire da un'ottima annata che hanno fatto, quindi dalla base quello, però inserire, se possibile, qualche giocatore che la seconda l'ha fatta non guasterebbe.
0: Grazie, giocatore di categoria.
3: Sì. Ma non perché magari è più bravo di altri, ma perché magari l'ha già fatta e gli può portare un po' di esperienza in più. Questa è l'esperienza che ha avuto Saginale, che ha avuto la Ruffina, che era qui prima. Quindi,
0: che ha avuto il Reconquista.
3: Quindi io credo che non sarà facile, perché comunque trovare i giocatori, l'abbiamo detto, non è facile.
2: Li cercano tutti, ma poi le squadre sono tante, i giocatori sono pochi.
3: Però qualche cosa dovranno fare.
0: Bene, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi torniamo qua.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624. Radio Mugello
8: 334-7988-000.
0: Fra le squadre che abbiamo trattato e che ha trattato anche Pietro nella sua analisi della futura seconda c'è il Vaglia. Noi ne parliamo con il suo presidente Andrea Cialdai. Ciao Andrea, buona serata.
9: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, non so se sentivi la trasmissione prima di entrare in collegamento e non so se hai sentito il monito qui del nostro Pietro Ballini che diceva: le nostre due squadre neopromosse, Vaglia e Londa, possono far bene alla luce anche dell'annata che hanno fatto, ma devono stare attente perché il salto di categoria è importante e quindi, come dire, non bearsi sugli allori, non soffermarsi sugli allori, ma c'è da costruire qualcosa di importante. Non so se sei d'accordo con questo.
9: Sì, d'accordissimo, assolutamente. È fisiologico, cioè quando si sale di categoria è normale che la categoria sovrastante sia molto più difficile di quella che abbiamo appena lasciato. Quindi sì, sono d'accordo in pieno.
2: Presidente, ti sei già rapportato con lo staff, con Falleri, su dove intervenire, su quali giocatori prendere? Se, e poi un'altra cosa, il capitano che fa? Viene a vedere le partite o entra in campo? Sto parlando di Berni, naturalmente.
9: Sì, no, beh, quando le partite le si giocano, le si vedano anche per forza, si scappa, insomma.
2: No, io intendevo, rimane in tribuna o entra in campo? No,
9: allora, noi ci auguriamo che il capitano Berni sia al suo posto ai nastri di partenza, dove così com'era alla fine di questo campionato. Diciamo è l'ultimo nodo ancora da sciogliere, ma siamo fiduciosissimi che sia dei nostri.
0: Andrea, c'è ancora, ti chiedo un po' di emozione, perché tutto sommato Vaglia, questa categoria, questo salto, questo ritorno, anzi nel vostro caso proprio esordio, perché Vaglia ovviamente c'era già stata, ma come polisportiva, sì. Vaglia è la prima volta in seconda. C'è quindi un po' di emozione di una categoria che avete per anni cercato, per anni sfiorato, non arrivava mai. Quest'anno esserci arrivati ed esserci arrivata alla grande con un grande campionato, c'è ancora un po' di emozione in questo momento?
9: Sì, molta. Per quanto mi riguarda, ancora probabilmente devo finire di metabolizzare quello che abbiamo fatto questa stagione, l'impresa che hanno fatto sti ragazzi, arrivando davanti e non mollare mai, addirittura soprattutto anche in quelle sfide decisive che forse magari un paio d'anni fa non avremmo portato a casa. Quest'anno non ci siamo, la squadra non si è mai abbattuta, anche la penultima partita contro il Sesto Razzi, quando siamo andati sotto e sembrava che quel risultato fosse, come dire, cristallizzato, invece sono bastati 45 minuti per rovesciare la frittata. Però sì, l'emozione è tanta ancora, si percepisce anche in tutto lo staff tecnico, nello staff dirigenziale, con i ragazzi stessi e anche in paese, perché quando sono lì che passeggio le persone che incontro mi dicono: ma vuoi vinto il campionato? Sì, se vinto il campionato, effettivamente di tanto in tanto ancora stento ancora a crederci, ecco.
2: E quindi c'è stato un risveglio anche della cittadinanza di Vaglia.
9: Sì, devo dire c'è stata una bella partecipazione anche all'ultima partita, tante persone generalmente al campo non si vedano, anche nei giorni precedenti mi dicevano: sabato vengo a vedervi, va bene, si anda su, ti si aspetta. E poi la festa è stata la festa di tutti.
0: E quindi il prossimo anno, oltre che al lungo moscia torneremo a raccontare anche le partite del al Ciompi, in esatto. cui andavamo, ma quando ospitava in campo neutro esatto. le gare tipo del Luco o di altre squadre, ma insomma ci fa piacere tornare a raccontare anche
2: ecco
0: il
2: Presidente, una domanda per quanto riguarda la tribuna, si è prevista la ricopertura?
9: Al momento no, al momento no. Quindi
0: anche perché si parlava di una priorità sul terreno di gioco, anche quello urge di lavoro.
9: Sì, l'amministrazione sta lavorando a questo, sì, al terreno di gioco e sì, a una manutenzione importante sul campo sportivo, ma che per il momento non dovrebbe prevedere la copertura della tribuna.
0: Andrea,
9: sarebbe tanta roba, ecco.
0: Di nuovo complimenti al Vaglia per la sua stagione, in bocca al lupo per il prossimo campionato, che sarà il vostro primo campionato di seconda categoria, e ci sentiamo presto.
2: Grazie Presidente, buona serata.
0: Buon lavoro.
9: Grazie, Andrea. A voi, buona serata.
0: Allora, vogliamo dire due battute sulla terza. In terza, intanto, a Ronta c'è un cambiamento, ma a metà di quelli, tutti
3: vediamo,
0: quelli che hanno i progetti.
3: Vediamo, dai. Aspettiamo un'altra foto.
0: Che
3: No.
2: Però, si parla di giocatori che tornano a giocare dopo qualche anno. Addirittura.
0: Ballini?
3: No. Ancora più vecchi.
2: E lì ci fermiamo.
0: Qui fate le cose a mezzo.
2: Sì, diciamo che
0: siete pacifisti, voi le bombe che non le tirate.
2: Che regalano qualche anno a Ballini. Ballini è del 90, quindi si va un po' a ritroso.
0: Però sicuramente è arrivato, anche questo l'abbiamo detto ai nostri siti, la separazione da Dando Goti, che non sarà più l'allenatore della prima squadra
2: dopo tre anni
0: esattamente. Ad Alessandro credo vada dato il merito, come aveva fatto a Saginale quando il Saginale si autoretrocesse in terza categoria, di aver ricostruito da una situazione di macerie, di aver riportato
2: da zero,
0: entusiasmo, facendo bene, facendo male, ma sicuramente di aver tenuto viva delle situazioni, altrimenti non avrebbero avuto quello. Quindi certo. Io credo che a Ronta ad Alessandro Goti debbano essere comunque grati. Adesso sembra che comunque da un punto di vista di staff tecnico l'avvicinamento, si parla di Chiarugi, di Francesco Chiarugi, di Paolo Innocenti, di Paolo Ignesti. Quindi di Fabio Landi, di persone che comunque hanno visto categorie anche superiori. Vediamo che cosa succederà. E poi c'è Vicchio e poi c'è Cavallina, che nel frattempo ha confermato direttore sportivo Toccafondi e allenatore Giovannetti, che saranno la guida della prossima stagione. A Vicchio è stato annunciato il nuovo allenatore, che Cappelli. Sarà Cappelli, proprio ai nostri microfoni, e Lorini nel ruolo di Andrea Lorini nel ruolo di direttore sportivo. Quindi anche qui si riparte, poi
3: anche a Scarperia probabilmente ripartiranno dalla stessa
0: Truglia.
2: Ha dichiarato che aveva
0: che ripartiranno da Jacoponencini
2: dalla 25esima,
0: e poi vedremo novità su questa eventuale nuova squadra di Borgo San Lorenzo, che sembra dovrebbe essere guidata, in caso da Segui, che quest'anno guidava la Juniores
2: della Fortis.
0: Vedremo se sarà così. Bene.
2: Io voglio dire una cosa. Sì. Per Vivere lo Sport avevo contattato le persone per poi ospitarle venerdì. Venerdì non è stata fatta la trasmissione perché
0: visto l'allerta meteo.
2: L'allerta meteo era pessima. Poi in effetti non è andato così male, ma mi ero ripromesso di chiamarle stasera diverse persone: Bargagni, Taccini, Camartini. E mi riprometto di chiamarle le prossime settimane, loro e anche tutti gli altri rappresentanti delle squadre mugellane della Val di Sieve, magari per piccole interviste che metteremo
0: nei nostri
2: notiziari. Quindi le prossime settimane troverete ancora qualcosa del calcio mugellano relativo a interviste, a dichiarazioni, insomma, di allenatori, presidenti o direttori sportivi che magari si avvicineranno nei nostri notiziari. Tutto qua.
0: Credo non si fermi ancora a Mercoledì Sport, giusto Fabrizio? l'ultima puntata, quindi nella stessa settimana chiuderà mercoledì anche Mercoledì Sport, suo ultimo appuntamento. Il nostro sito e i nostri notiziari continueranno ad essere aggiornati con le novità per quanto riguarda direttori sportivi, allenatori e poi anche di mercato. Tra un po' poi uscirà anche il tabellone, attesissima pagina del calciomercato mugellano, che ogni anno ci viene chiesta e nel quale cerchiamo di segnare quello che avverrà poi a settembre. Io ringrazio anche Pietro, che è stato con noi, l'ho detto prima, in questa avventura un po' più presente gli anni scorsi, quindi come a Saginale gli è stato richiesto una maggior presenza.
3: Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori.
2: Ma non si manda su un campo, Pietro, a fare io voglio sentire una radio cronaca di Pietro Ballini
0: con il presidente Mangini sul campo a fare l'orto come ha detto prima di collegarsi con noi. Quindi Marco, anche con te abbiamo terminato questa stagione, grazie di essere, lo ripeto quanto detto all'inizio, stato con noi, come ho ringraziato due volte fa tutti i ragazzi della redazione sportiva che si sono impegnati e che hanno reso possibile anche la trasmissione lunedì con le loro interviste oltre
2: 194 partite?
0: Sì.
2: 124?
0: 100? No,
2: 24.
0: 124 partite.
2: Insomma, 124 diviso 30 sono 4 di media.
0: Sì. Quindi insomma
2: un piccolo sforzo l'abbiamo fatto. Io ringrazio a tutti, naturalmente te Alessio, che mi hai, come si dice, cooptato in questa in questa avventura, anche se il calcio lo vivo ormai da un po' di tempo, da diversi anni, e quindi niente, è stato piacevole. Poi insomma, come avete ben capito, la trasmissione anche è un modo così per scherzare, se vogliamo.
0: Per noi è anche un divertimento, soprattutto.
2: Sì, perché
0: anche
2: in un mondo un po' particolare come negli ultimi anni, scherzare un
0: ci
2: po'.
0: Ci prendiamo sul serio, ma fino a un certo punto.
2: Esattamente. Grazie naturalmente al nostro regista, che stava scuotendo la testa, non so perché siamo andati oltre. Che ore sono? Non so,
3: no. Fuori l'orario Materassi.
2: Materassi è già andato a letto, già cenato, è già andato a letto a questo.
0: Però certo, Fabrizio, che oltre che con i suoi puntuali numeri, oltre che con la sua regia, anche se
2: anche
0: a volte
2: se
0: abbiamo
2: qualche cavetto
0: ci ha messo in difficoltà, ma non è certo colpa sua. E poi ricordiamo che lui insieme a Cristiano Cantini ci aiutano già dalla domenica a preparare questa trasmissione del lunedì. Noi ci lasciamo vi lasciamo a Fabio Orgoglio e tutta la sua band,
2: a
0: quelli del lunedì
2: di dialetto romagnolo, quindi siamo a posto.
0: Vi lasciamo a quelli del lunedì che poi loro continueranno anche nelle prossime settimane. Con noi l'appuntamento è alle prime settimane di settembre, perché cominceremo a presentare poi con le coppe già il lunedì le partite, e poi la domenica ripartiremo con le cronache. Ci potrebbe essere anche qualche novità, perché oltre ad avere più squadre, il prossimo anno, lo ricordiamo, il 2027 sarà l'anno in cui Radio Mugello festeggerà i 50 anni di vita, e quindi questo legame che fin da quasi subito c'è stato tra Radio Mugello e il calcio dilettantistico.
2: Tanto, perché se non sbaglio io faccio il calcio calcio diretto, quindi sui campi dall'87-88, l'anno che la Fortis vinse il campionato di seconda con allenatore Moreno Cecchi. Qualche anno prima già si faceva la trasmissione, però venivo qui la domenica a armeggiare come fa ora il principe intorno. Ora esattamente l'anno esatto,
0: però insomma, diciamo
2: primi
0: da,
2: anni 80, diciamo, di,
0: diciamo da 40 anni oltre,
2: abbondanti.
0: Quindi anche in questo la redazione sportiva penso vorrà fare qualcosa per celebrare questi 50 anni.
2: Con il romagnoli che andava a Rufina, te lo ricordi?
0: Con la 127 rosso fegato.
2: Esattamente, sì. Romagnoli, il sindaco, sto parlando.
0: Certo.
2: Bene, grazie.
0: Va bene,
2: a tutti.
0: L'abbiamo tirata lunga abbastanza, vi lasciamo a Fabio Orgoglio e alla sua musica.
2: E che facciamo i prossimi lunedì? Dalle 18.45 alle 20.45.
0: Andiamo
2: all'IKEA.
0: Andiamo a cena dal Materassi. Buona serata a tutti, buona estate.
6: Contropiede, approfondimenti, commenti, curiosità sul calcio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede è un programma della redazione sportiva di Radio Mugello con Alessio Barletti, Marco Gianassi, Pietro Ballini e la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi. Contropiede è realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, VGC.

0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
2: Sono le 20 e 41 minuti.

0: Ja starter pack.
1: Radio Mugello.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

avevamo proprio voglia di riascoltarci qualcosa di Anastasia. Bella, bella, bella, bella, bella questa canzone. Buonasera, buonasera, buonasera anche alla nostra redazione sportiva. Ultimo appuntamento con Contropiede per questa stagione, per la stagione calcistica 2025-2026. Però insomma se ne riparlerà l'anno prossimo. C'è stato modo oggi di sapere magari come si sono chiusi i campionati, magari di sapere anche per l'anno prossimo se c'è già qualche programmazione per le società, e lo abbiamo fatto con la nostra redazione sportiva. State comunque sempre collegati con Radio Mugello, con i nostri notiziari, anche con il nostro sito internet www.radiomugello.it, perché tutte le novità sul calciomercato mugellano, su tutti su nuovi allenatori, dirigenti, eccetera, li potrete seguire anche durante questa pausa, perché le società sono già al lavoro. Buonasera, buonasera da Fabio Orgoglio. Quello del lunedì, sì, insieme fino alle 23. Sigla, sigla. Iepa. Iepa. Yeppa, yeppa, yeppa. Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta. C'è. Non c'è. Non c'è neanche Colombo.

Dai, dai. E allora, yes, buon lunedì a tutti. Si inizia così la settimana in allegria, in musica. Del resto, insomma, Radio Mugello vi tiene sempre buonissima compagnia. E anche noi a lunedì cerchiamo di fare del nostro meglio. Tacabanda, bando alle ciance, abbiamo subito un dischello fresco fresco dopo appunto quello di Anastasia. Eh sì, questo rende tantissimo e vai allora, si balla!

Un saluto a tutti coloro che sono passati a salutarci nella nostra postazione a Vivi lo Sport. Sì, beh, a dire la verità abbiamo avuto il giovedì e venerdì due giornate non proprio buone, il tempo non è stato dalla nostra parte. Io, Nicola Cialfari e Gabri Colò dovevamo esserci venerdì sera e così non è stato perché il tempo non era buono. Allora io invece sono stato un po' con voi sabato sera, è stata una bella serata, c'era gente, il tempo è stato discreto, buono, non era caldissimo, però insomma alla fine non ha piovuto, quindi mi sono divertito, è stato bello stare insieme a voi. E poi anche ieri, bello, non c'ero ieri, ma mi hanno detto che è stato interessante. Bene, si chiude quindi anche questa edizione, questa ennesima edizione di Vivi lo Sport, è stato bello, l'anno prossimo lo sarà ancora di più.

0: dai.
1: Eccoci qua con l'appuntamento, con il grande appuntamento con la musica e la buona cucina. L'appuntamento in questione si chiama Food and Rock e abbiamo qui con noi il nostro chef preferito, Massimo Epifani. Ciao Massimo!
2: Ciao, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Come va Massimo? Ha passato un buon fine settimana?
2: Bene, bene. Sì, ho passato un buon fine settimana, grazie.
1: Benissimo, benissimo. E adesso allora ci delizierai con una tua...

0: un'insalatina di finocchi con dell'ananas arrostito, della ricotta e del pomodoro al dei pomodorini al basilico. Sì, dai, un piatto vegetariano, c'ha un po' di consistenze diverse, ha un buon equilibrio armonioso tra gli ingredienti,
1: Sì,
0: quindi qui è
1: perché
0: sfruttare.
1: spesso quando parliamo diciamo di cucina vegetariana, qualcuno, magari chi è abituato a mangiare anche la carne, dice no, no, non, invece si possono fare combinazioni e piatti molto molto interessanti
0: Sì.
1: senza rinunciare al gusto, eh.
0: Sì, no, è vero, è vero, è vero. E, guarda, ci sono tante di quelle combinazioni che si possono fare, quindi direi che non è un problema.
1: Eh sì.
0: Allora, facciamo il nostro piatto. La nostra ricetta di oggi prevede praticamente un po' di ingredienti, adesso non tanti, perché sembra chissà che cosa, però ci serviranno, facciamo per 5 persone.
1: Ok.
0: Allora, per quanto riguarda i pomodorini al basilico, ci serviranno circa 150 grammi di pomodorini e una decina di grammi di foglie di basilico, e dell'olio extravergine d'oliva, trabucci di agrumi, limone, mandarino, arancia, quello che avete in casa, 10 grammi di zucchero di canna. Per quanto riguarda la ricotta, ci serviranno 150 grammi di ricotta, quella che preferite, poi 50 grammi più o meno, 40-50 grammi di passata di pomodoro, un po' di salsa di tabasco se ce l'avete e della buccia di limone grattugiata. Per l'insalata invece ci serviranno 400-500 grammi di finocchi e ci serviranno 250 grammi di ananas. Poi dello spinacino fresco, 175 grammi, un 15 millilitri all'incirca di succo di limone, 40-45 millilitri di olio di oliva, del timo, del pepe e un po' di sale. E adesso noi procediamo alla preparazione della nostra ricetta. Molto semplice, nulla di che. Allora, per quanto riguarda i pomodorini al basilico, dobbiamo sgomentare i pomodorini. Quindi acqua bollente, li tuffiamo dentro 2-3 minuti, li tiriamo fuori, li raffreddiamo e li spediamo. C'è qualcuno? Sì, anche perché poi andranno conditi con gli ingredienti che ho descritto prima, quindi praticamente con lo zucchero di canna, l'olio d'oliva, il basilico e la buccia di agrumi. E
1: Bene.
0: metteremo in forno a 130 gradi un'ora, un'ora e un quarto. E dopodiché nel frattempo ci dedichiamo alla ricotta. La misceliamo insieme alla salsa del pomodoro, la buccia di limone grattugiata, il pepe e il tabasco. Poi versiamo il composto dentro a una sac à poche se ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo, la mettiamo da parte e dopo faremo delle cannelle, delle palline cioè di ricotta, roba del genere. Per l'insalata puliamo l'ananas, la tagliamo a cubetti e la versiamo in una padella con l'olio e il succo di limone. Laviamo e tagliamo i finocchi e gli spinaci, condiamo le verdure con l'olio, il limone, il timo, gli diamo una bella condita e andiamo a impiattare il nostro piatto. Quindi impiattiamo l'insalatina disponendo i finocchi alla base, l'ananas arrostito. L'ananas, se lo volete salare in cottura, lo potete anche salare. Io di solito non lo salo perché è un'insalata, quindi magari uno dopo può anche salarla alla fine a suo piacimento.
1: Che poi magari il contrasto anche salato con il dolce dell'ananas, secondo me ci sta anche
0: Infatti,
1: bene.
0: ma sì. Allora, guarda, adagiamo fino a che punto alla base, l'ananas arrostito, gli spinaci e i pomodorini al basilico. E completiamo con gli spuntoni di ricotta al pomodoro se abbiamo la sac à poche, però facciamo delle cannelle con i due cucchiai e aggiungiamo sul piatto. Questo è il nostro piatto
1: Eh beh, insomma,
0: di
1: comincia,
0: oggi.
1: si spera che cominci ad arrivare anche la bella stagione, questo è.
0: Sì, appunto, questo è un piatto, dai, semplice, mangio un po' di ortaggi insieme, quindi dai, no. È un buon piatto.

0: Poi avevo voglia di fare qualcosa di vegetariano perché non l'avevamo ancora fatto e quindi ho preferito fare questa oggi, visto che l'ho mangiata ieri, oggi l'ho
1: Ah,
0: fatta.
1: ecco.
0: Allora è per quello.
1: Perfetto, perfetto. Mi sembra un'ottima idea. Insomma, saranno contenti anche gli amici vegetariani. Ce ne sono sempre di più, eh?
0: Bravissimo, ieri ero a cena con degli amici vegetariani. E ho mangiato veramente bene perché hanno fatto da mangiare loro. Io gli ho proposto due o tre cose e le hanno fatte insieme a me. E ti dico, è stata una bella cena, una buona cena a
1: Certo, no,
0: base
1: ma...
0: di vegetariana. Ma ho mangiato veramente bene. Sono andato a mangiare
1: Sì.
0: con la loro fame. Sono onnivoro, mangio di tutto. Quindi.
1: No, certo, no. Perché un conto il vegetariano, un conto il vegano. Ecco, il vegano magari fa restringere di parecchio diciamo, la scelta
0: Sì,
1: degli ingredienti, ecco.
0: degli ingredienti, sì, è vero, vero, vero. Sì. Vabbè, comunque. E poi l'abbiniamo a quale canzone la vogliamo abbinare
1: Beh,
0: stasera?
1: insomma,
0: Bravissimo.
1: parlavamo di Vasco.
0: Parlavamo di Vasco Rossi, quindi do a te l'onore di annunciare la canzone di stasera.
1: Io, caro Massimo, per Food and Rock Vasco Rossi, io andrei con Siamo solo noi. Eh?
0: Bravissimo, bel pezzo.
1: Allora, anche voi a casa alzate il volume e ascoltiamo tutti insieme questa Siamo solo noi. Grazie, grazie allo chef Massimo
0: Grazie a
1: Epifani.
0: te, un grande abbraccio e scusate oggi, ma ho fretta perché sono appena tornato e devo ancora mangiare, è una fame incredibile.
1: Cosa bolle in pentola in casa dello chef Massimo Epifani questa sera? Siamo curiosi.
0: No, guarda, io oggi mangio una lasagna. Io
1: Ah!
0: stasera mi voglio mangiare una lasagna che ha fatto la mia mamma la settimana scorsa, poi l'ha surgelata, l'abbiamo scongelata, l'ha scongelata stamattina. Sono fuori di casa da stamattina e quindi stasera mi mangio la lasagna della mia mamma.
1: Benissimo, e
0: Grazie
1: buon appetito al nostro chef preferito e a lunedì
0: mille.
1: prossimo. Ciao
0: Grazie
1: Massimo!
0: a voi, buon ascolto, grazie,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao.
0: Ciao.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del re.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: musica il resto scompare.
1: E mi raccomando, non fatemi soffrire l'Elettra, mi raccomando, ci tengo tantissimo. Innamorata di un altro cabron. Che volete farci? Succede spesso alle ragazze buone. Lei mi sembra brava, dai, non mi sembra il tipo il classico sciupa maschi, no, mi sembra invece una ragazza, fa un po' la svampita così, ma invece no, per me non è un po' la parte che recita, eh. Era Elettra Lamborghini qui su Radio Mugello. E cosa ne dite di continuare a ballare? Sì, ma a noi il lunedì piace anche così, sì, non vogliamo assolutamente fermarci. E allora, sì, Robin S, signore e signori, Show Me Love, qui su Radio Mugello.

davvero bella questa versione soul deep house di Show Me Love, un successo di diversi anni fa, ripreso recentemente. Non sembra neanche quella canzone, insomma, è bella, bella, bella veramente. E ancora su questi livelli, ancora una voce femminile stupenda. Eh sì, però qui si aumenta un po' di giri, eh. Ladies and gentlemen, ah yeah, Miss Peggy Goo.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Oggi più che mai direi che ne abbiamo di cose da dire sul Karaoke Champions, e chi più di lui è la persona adatta per farlo, signore e signori, lui, Morris Maggini. Ciao Morris!
1: Cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: Sì, chi è? Nunzio Filogamo?
1: Esatto, visto che il team Karaoke Champions adesso fa le qualificazioni per Sanremo in attesa della finale.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi tanto vale dare il saluto di Nunzio Filogamo.
0: È vero, in effetti. Che poi i più giovani non sanno purtroppo chi è, ma invece quelli della nostra età, insomma, è un mito della radio, eh?
1: Beh, sì, è stato il primo presentatore del Festival di Sanremo. Alla radio, dava alla radio questo saluto particolare, insomma.
0: Eh sì. Come stai, Morris?
1: Beh, io abbastanza bene, ti dirò. La stanchezza ormai l'abbiamo messa nell'inventario, quindi non dico più che sono stanco.
0: Beh, insomma, però... perché è stato un fine settimana piuttosto intenso, eh?
1: È stato un fine settimana molto intenso, c'è molta carne al fuoco e ci stiamo cercando di mangiarla tutta e buttarla tutta. Quindi c'è da fare, come dice una famosa canzone, c'è sempre qualcosa da fare. E stiamo cercando di avere dei risultati, come sabato sera in quel della Scaletta al Mare di Marina di Carrara,
0: sì,
1: con addirittura posti in piedi, che c'erano anche posti in piedi.
0: Bello, bello.
1: Non c'era più posti a sedere.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Sì, sembravamo quasi al cinema di una volta, quando c'erano posti in piedi, posti seduti e cose del genere. La serata si è svolta con molta gradevolezza. Fra l'altro abbiamo avuto come ospiti graditissimi,
0: lo so,
1: DJ Nell, Barbara Bert e Frank Luce.
0: Lo so, so tutto.
1: C'è qualche uccellino ti ha...
0: Ho visto, insomma, alla fine sì, no, le voci girano, del resto, insomma, non sono segreti, ecco, quindi ho visto qualche video, ho visto qualche, insomma, bello, dai, bellissimo.
1: Sì, è stata una carrambata, diciamo così, molto, molto, molto gradita da parte nostra e da parte di tutti, ovviamente.
0: Certo.
1: La serata è andata veramente bene, ci sono stati 16 concorrenti, scusami.
0: Le serate?
1: No, la serata di ieri sera.
0: Ok, ma anche venerdì, no?
1: No, venerdì no.
0: Ok, venerdì. Allora...
1: L'abbiamo portata sul sabato. Allora, prima serata delle qualificazioni per il Sanremo Story, che ora si chiama Canta con noi Nazionale, sì, per problemi relativi all'accordo tra Rai e il Comune di Sanremo.
0: Va bene.
1: Non si possono più usare certe diciture, diciamo così. E divisa in tre categorie. C'era la categoria Kids, cioè dagli 8 ai 13 anni, sì, la categoria Junior dai 14 ai 17 e la categoria senior dai 18 in su, fino ai 99 isole comprese. E la categoria Kids l'ha vinta Sofia Ferretti.
0: Bene.
1: Un'ottima concorrente, ma anche le altre si sono date molto da fare. Lei è stata, come dire, più brava in certi frangenti. Sai che la giuria in questo caso, quando c'è le qualificazioni di Sanremo, ha 4 voti, c'è anche il voto della Ferretti.
0: Sì.
1: Però insomma Sofia si è data nei dettagli, è stata leggermente migliore delle altre, che erano Annabella Del Duca, Ofelia Coban e Beatrice Sagramoni. Categoria Junior, in testa si sono elevate 2 persone in particolare, Giorgia Vespoli e Chiara Celoro. E gli altri erano Antonio Manfredi, Tommaso Bandini e Samuele Borrelli.
0: Bene.
1: E per adesso la classifica, perché anche qui ho scelto di usare il format della Champions, delle qualificazioni della Champions, sì, cioè la serata migliore entra in classifica, la serata migliore di tutte quelle che fanno.
0: Okay.
1: Passiamo ai senior, dove c'è un pari merito al primo posto in questo momento, con l'ottima Jennifer Barilli e la splendida Priscilla Rata.
0: Oila! Che bello, davvero sono contento per entrambe, ma in particolare per Priscilla.
1: È una delle tue favorite, vero?
0: Lo ammetto, sai, ma anche perché è stata la prima. La prima volta che sono venuto in giuria è stata la prima canzone che ho sentito, la prima persona che ho visto mi ha subito ammaliato con la sua simpatia e anche la sua bravura.
1: Esatto. Poi è migliorata parecchio nell'ultimo periodo. Quindi...
0: Bene, sono contento.
1: Ma anche gli altri, guarda, ti posso dire che non sono poche le persone, soprattutto gli addetti ai lavori, che ho avuto modo di essere ringraziato io per lo staff.
0: Benissimo.
1: Guarda il fatto che questo concorso tenda a migliorare le persone, a stimolarle quantomeno a cercare nuovi cammini musicali o cose del genere.
0: Certo.
1: Se ti ricordi le regole del cambiare sempre canzone durante le qualificazioni.
0: Questo è bello, questo è importante secondo me.
1: Sì. C'è un miglioramento da parte di tutti veramente bello da assaporare, ecco.
0: E Morris, il prossimo appuntamento con il Karaoke Champions, cioè anche insomma con il prossimo appuntamento con tutti i vari eventi che il Karaoke Champions propone.
1: Ora te li dico, ma fammi dire almeno gli altri.
0: Certo. Ah, è vero, scusa, è vero, ti ho interrotto nella classifica.
1: Arrivata Martina Vallone, quarta Silvia Dati, quinta Denise Stagi, sesta Maria Gabriella De Biasi, detta Maga, perché Gabriella Maga,
0: certo.
1: E settimo l'ottimo, sempre ottimo Marcello Luigi Sabatino.
0: Bene.
1: Prima serata, già nella seconda abbiamo 15 concorrenti pronti e ne arriveranno altri fra un po', che sarà il 13 di giugno, sempre alla Scaletta, sabato 13 giugno alla Scaletta, della prossima serata delle qualificazioni di Sanremo.
0: Ottimo.
1: La prossima serata effettiva sarà finalmente la finale della Champions.
0: Esatto.
1: Giugno al ristorante Giardino di Marina di Carrara.
0: Quindi al ristorante, bello, sì, bene.
1: Sì, sarà una location completamente nuova, l'hanno tutto ristrutturato, è venuto fuori una cosa molto molto carina.
0: Bene.
1: E, insomma, saremo uno dei primi eventi del nuovo, proprio tra virgolette, locale. E insomma, ci fa piacere anche farlo conoscere nella sua nuova, ecco qua. I concorrenti, se vuoi ti posso dire ufficialmente che i concorrenti saranno 22 quella serata lì, e vengono da, ti posso dire le province, vediamo se me le ricordo tutte: Firenze, Prato, Massa Carrara, Lucca, Parma, La Spezia e Imperia.
0: Bello. Quindi il Karaoke Champions si allarga, va a coprire un'ampia zona, eh?
1: Ah sì, in pratica da Firenze fino a... L'ho detto La Spezia? No, lo dico adesso La Spezia.
0: Benissimo.
1: In pratica da Firenze fino a Genova, fino al confine con la Francia... Liguria, in pratica non abbiamo solamente Savona, Genova e Pistoia.
0: Per arrivare poi addirittura a Parma, eh?
1: Esatto, per salire poi a Parma. Le regioni coinvolte sono tre, sono Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.
0: Eh sì, bene. Sono proprio contento, caro Morris, e dai, attendiamo con ansia la finale.
1: Ma io non vedo l'ora, sinceramente, non vedo l'ora perché per tanti motivi, ovviamente. Prima per completare ovviamente il percorso che abbiamo fatto finora. E non nascondo che mi piacerà vedere le strategie delle persone, perché magari non tutti sanno. Qui vado di settimana enigmistica, forse non tutti sanno che la finale si compone da una canzone.
0: Sì.
1: I primi 8
0: Morris, ti sentiamo un pochino a tratti in questo momento.
1: Adesso io.
0: Ok, ripeti le ultime cose perché ti abbiamo perso per un attimo.
1: Dicevo, mi piacerà, oltre al fatto di completare questo viaggio, questo percorso che abbiamo fatto, sì, anche di vedere le strategie di ogni concorrente, perché non tutti sanno che la finale si compone di una prima canzone che cantano tutti, la classifica, solo i primi 8 vanno avanti.
2: Bene.
1: Si incontreranno tra di loro esattamente come se fosse, non so, un playoff, un playout di calcio, il weekly del genere. Quindi primo contro ottavo, secondo contro settimo, saranno sfide. Bene. Testa fino ad arrivare alla finale del primo e secondo posto.
0: Perfetto. Una cosa che piace molto a me, in particolar modo della finale, è anche la cura nel look di tutti i partecipanti.
1: Ah sì, beh, cioè, è la serata d'eccezione, quindi chiaro che ognuno di loro avrà, non dico l'abito da sera, ma sicuramente qualcosa di consono, no? Ovvio. Poi quest'anno, insomma, si premiano tutti, medaglia per i finalisti, medaglia per il quinto posto.
0: Bello, bello.
1: Quindi, e c'è il premio effettivo più importante, cioè la pubblicazione, creazione, distribuzione e produzione di un edito. Quindi sarà molto molto importante il 6 di giugno.
0: Sì, allora ricordiamo sia la data e anche i dettagli per questa grandiosa finale.
1: Allora, la finale sarà sabato 6 giugno, si comincerà intorno alle 19 al ristorante Giardino di Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo 10, se volete sapere esattamente l'indirizzo, ma tanto oggi con Google Maps si può fare.
0: È vero.
1: Mentre invece il sabato dopo, il 13, ci sarà la seconda serata delle selezioni per il Canta con noi Sanremese.
0: Ottimo. Moris, allora, prima di salutarci, allora io grandissimo saluto a te, ma vorrei salutare anche la Lucia Sansone, vorrei salutare il nostro grandissimo DJ Gianluca Ambrosini.
1: C'è da salutare la Lucia Sansone, c'è Gianluca Ambrosini, la nostra ottima Enza e la nostra ottima Eleonora.
0: Esatto. E quindi dai, appuntamento a sabato 6 giugno.
1: Appuntamento a sabato 6 giugno, e ti dirò una cosa: se tutto bene, se riusciamo a organizzarci bene, visto che sabato 6 ci sarà il vincitore assoluto, se mi riesce, se sarà possibile, l'8 sera veniamo io e il vincitore in radio.
0: Ma sarebbe una cosa meravigliosa, Moris, un regalo grandissimo proprio. Pensa che bello avere qui sia te, che insomma sei già venuto qualche volta, ma il vincitore o la vincitrice in carne e ossa qui nei nostri studi. Insomma, facciamo una seratona Karaoke Champions, cantiamo, insomma, dai, la organizziamo.
1: Dipende ovviamente dal posto in cui abita il vincitore, perché se è di Imperia ovviamente non si può fare, per esempio.
0: Non c'è problema, mandiamo l'elicottero della radio a prelevare la persona con tutta la famiglia e lo portiamo qui.
1: Facciamo venire in pedalò.
0: Esatto, in pedalò. Va bene. Grazie ai nostri potenti mezzi lo faremo arrivare in pedalò.
1: Fino a Pisa risale l'Arno e a un certo punto gira a sinistra.
0: E arriva nel Mugello. Beh, è un viaggetto mica da ridere, ma ne vale la pena, eh?
1: Sì, ne vale la pena. E naturalmente, se sarà possibile venire con il vincitore, porteremo anche la coppa.
0: La coppa e anche magari la mortadella. Morris, noi ci salutiamo qui dopo questa battutaccia, e appuntamento quindi a lunedì prossimo con il Karaoke Champions. Ne saprete ancora di più e ve ne racconteremo anche delle altre. Ciao Morris!
1: Affetto, anzi affettato, buonasera.
0: grande ciao Morris,
1: ragazzi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: No matter what.

0: vai.
1: Lo ammetto, mi sono perso la serata finale del Eurovision Song Contest. Sì, ero qui con voi al Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo, e quindi me la sono persa. Sono arrivato a casa appena in tempo per vedere l'esibizione della canzone che ha vinto, dell'artista che ha vinto. E beh, insomma, no, il nostro Sal Da Vinci è arrivato quinto e ha fatto una bella figura. Però questa ragazza che ha fatto vincere la Bulgaria, brava, molto brava, bella anche, e la canzone a me piace. Devo dire che sono contento che abbia vinto questa. Ce l'ascoltiamo qui a Radio Mugello, la canzone vincitrice all'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga, qui da Radio Mugello, che appunto rappresentava la Bulgaria. Dara, qui su Radio Mugello.

Vai. Oh yeah, ma vicinissimi alle 22 qui su Radio Mugello, anche a casa vostra. Ci siamo appena gustati, ascoltata poi ad alto volume, rende tantissimo una canzone che tranquillamente potrebbe avere successo anche in discoteca. Vedremo. Non sempre le canzoni che vincono all'Eurovision poi dopo hanno successo in tutto il mondo. Questa invece di successo ne ha avuta tantissimo, ne continua ad avere. Under Pressure, Queen e David Bowie.

0: Entra nel vivo anche il Giro d'Italia e parliamo di ciclismo e lo facciamo con il nostro Gianni Galliani che proprio ieri era sulle strade del Giro d'Italia e può raccontarci con la sua viva voce cosa ha visto. Ciao Gianni!
1: Buonasera, ciao Fabio, ciao a tutti i radioascoltatori e della vostra emittente.
0: Dove ti trovavi in particolar modo, Gianni, all'arrivo?
1: Allora, no, guarda, io quando vado a vedere i corridori, tra l'altro insieme a un mio amico che è molto appassionato, che saluto, che questa sera è sintonizzato, si chiama Luca.
0: Ciao Luca!
1: E noi vogliamo andare nei punti un po' delicati del percorso. Ieri ci siamo piazzati a un chilometro da Gaggio Montano, un tratto molto ripido, e abbiamo visto proprio in sequenza tutto l'arrivo della corsa, della carovana, degli Bello. Sforzi che fanno i ciclisti. Quindi ci siamo veramente divertiti, un bellissimo. Poi abbiamo preso una giornata che non pensavamo neanche noi che fosse, diciamo, certo, così, certo, dal punto di vista meteorologico.
0: Gaggio Montano, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, insomma, ci troviamo nel Bolognese, ci troviamo nella zona montana nei pressi di Porretta Terme, non lontano da Porretta Terme, ecco.
1: Non lontano, è uno dei punti in cui ieri transitava la tappa da Cervia, è partita da Cervia, è arrivata al Corno alle Scale, la tappa 9 del Giro d'Italia, molto attesa da tutti gli sportivi, in particolare gli appassionati di ciclismo della zona, perché c'era nelle parti più dure c'era veramente tanta gente. Bene. E quindi è stato veramente un bellissimo spettacolo.
0: Dai, allora cosa, vediamo un attimino quello che sta succedendo, la classifica, insomma, chi ha vinto ieri anche la classifica.
1: Allora, ieri ha vinto Jonas Vingegaard della Visma Lise Bike, che è un po' il faro, diciamo, di questo Giro d'Italia. Perché? Perché è il favorito numero uno. Naturalmente deve ancora recuperare un po' di tempo dalla maglia rosa. Adesso è al secondo posto, la maglia rosa è sulle spalle di Alfonso Eulaglio della Bahrain Victorious, che l'ha presa qualche giorno fa. Vi ricorderete, ci sono stati un po' di movimenti di tra acqua, grandine, c'è stato un po' di cadute, insomma, qualcuno è andato in fuga e di conseguenza quella fuga sta determinando l'attuale classifica. Andiamo a vederla. Prima guardiamo l'ordine di arrivo di ieri, perché è stato merita. Il risultato di ieri è stato abbastanza, cioè, sono stati arrivati i corridori molto stanchi, perché gli ultimi 10 chilometri, tra cui gli ultimi due, erano veramente tostissimi, pendenze veramente terrificanti. Quindi, insomma,
0: sì.
1: Jonas Vingegaard della Visma Lise

0: bike in 4 ore 20 e 21. Al secondo posto Félix Gall della Decathlon, squadra francese, con 12 secondi di ritardo. Gall è stato colui che ha incendiato nella parte finale la tappa. Cosa vuol dire incendiare? Vuol dire attaccare quello che poteva essere l'elemento favorito, che poi in realtà ha vinto, però voleva tentare di rompere un po' le uova nel paniere a Vingegaard. Ha fatto due scatti, poi però lui gli si è incollato alla ruota. Oggi ho letto qualche, insomma, un po' di accuse riguardo a Vingegaard, che sarebbe rimasto sulle ruote di Félix Gall quasi fino alla fine, per poi passarlo nell'ultimo chilometro. Insomma, questo non è che mi trovi molto d'accordo, perché ognuno ha poi il suo modo di correre. Lui dispone di una grande squadra, che è la Visma, di Vingegaard, e quindi deve fare anche della tattica. Non è che si può pensare sempre di fare come Pogacar, che vuole spaccare in due le corse. Ognuno ha le proprie caratteristiche. Io ho scritto anche qualcuno che ha fatto queste polemiche oggi su Facebook, e nei dettagli di tempo ho risposto anche a qualcuno che lo accusa di essere un succhi a ruote. Ma insomma, sono cose che, diciamo, che lasciano un po' al tempo che trovano. Vingegaard è un grande campione, una grande squadra, è venuta al giro per vincerlo, e quindi fa di tutto per portarlo a casa. Adesso ancora, secondo me, non ha fatto vedere grandissime cose in salita, perché diciamo che le tappe dure devono ancora arrivare, però insomma è veramente un grossissimo corridore.
1: Direi, Gianni, che per chi ama veramente il ciclismo e chi lo segue bello anche vedere questi tatticismi, questo gioco di squadra. Per me invece
0: sono convinto anch'io, perché poi c'è il discorso della squadra, che ti dà degli ordini ai propri capitani, ma anche a coloro che gli stanno intorno, cioè agli elementi dei, una volta si chiamavano gregari, adesso si chiamano collaboratori della squadra. Perché? Perché fanno tanta fatica, in certi punti devono ricucire e in altri si devono lasciare andare, perché insomma quando non ce la fanno devono far passare la mano a degli altri della propria squadra, e il capitano non è che può essere sempre allo scoperto per tanti chilometri. Quindi io non condivido le polemiche nei confronti di Vingegaard, che secondo me rimane il favorito numero uno della corsa. Lo può insediare Félix Gall, perché è un corridore che è andato molto bene nelle ultime tour, addirittura nei primi 5 l'anno scorso. Quindi per me in montagna va veramente forte. Poi il Decathlon è una bella squadra, può fare bene anche al Giro d'Italia. Soprattutto è un corridore che viene fuori nella terza settimana, quella che conta, quella in cui avremo le maggiori asperità, che vedremo poi nei vari collegamenti. Concludo con gli altri due delle top 5, diciamo dei 5 che sono arrivati l'anno scorso, ieri. Piganzoli, compagno di squadra di Vingegaard, al terzo posto. Arisman della Ineos al quarto. Alfonso Eulaio, che è la maglia rosa da qualche giorno, con un ritardo di 41 secondi, quindi merita una citazione, perché si è difeso molto bene, soprattutto negli ultimi chilometri.
1: Ecco, poi il nostro Ciccone invece come sta andando?
0: Il nostro Ciccone merita veramente un applauso. Perché? Perché ieri ha fatto una grande corsa. Quando è passato da lì, noi l'abbiamo applaudito perché era in fuga con Issi altri due corridori stranieri, e ha veramente fatto una bella corsa, perché dalle Ganzole, perché la corsa transitava dopo la bassa bolognese e l'Adriatica, transitava tra Pianoro, Sasso Marconi, le Ganzole e Marzabotto, Ciccone si è reso protagonista di un tentativo di fuga. Da prima ha guadagnato qualche metro assieme ai compagni, e poi dopo ha portato a 2 minuti e qualcosa il vantaggio. È chiaro che poi con la parte finale della tappa di ieri era tutta da vedere, però fino alla fine ha resistito, lo hanno assorbito con l'accelerazione di Vingegaard e Félix Gall, lo hanno assorbito praticamente a 900 metri, era appena passato l'ultimo chilometro, quindi è una sfortuna tremenda, perché veramente poteva vincere la tappa e e poteva coronare una
1: Certo.
0: bella giornata, ma ci riproverà senz'altro perché Ciccone adesso è fuori classifica, quindi per me ci riprova anche nelle tappe mosse prossimamente, diciamo così.
1: Ecco, a proposito di classifica, il primo degli italiani nella classifica generale?
0: Il primo degli italiani è Pellizzari, che ieri Pellizzari adesso è a 5 minuti e 15 dalla maglia rosa.
1: Sì.
0: Ieri purtroppo ha perso un altro minuto e mezzo da situazione che aveva prima, perché quando ha alzato il ritmo negli ultimi 2 chilometri, dove la strada era veramente tosta, e lui è rimasto molto indietro. L'ha aiutato un po' Hindley, che poi l'ha passato perché vedeva che non riusciva a stare dietro agli
1: Certo,
0: altri.
1: certo.
0: Sembra che abbia avuto un po' di male allo stomaco. Adesso sto leggendo qualche cosa così qui a tempo perso stasera, che non sapevo cosa fare, mi sono letto un po'
1: Sì.
0: qualche articolino online. Sembra che abbia avuto un po' di male di stomaco, e quindi per fortuna che oggi è giorno di riposo, perché
1: Esatto.
0: oggi si riposano tutti dalle fatiche della prima settimana, e quindi ripartiremo con la cronometro di domani da Viareggio a Massa, interamente in territorio toscano. Quindi
1: Sì.
0: vedremo se Pellizzari riuscirà un po' a contenere il distacco. Qui un po' si fa dura perché quelli in classifica sono quasi tutta gente che va forte un po' in salita, quindi a cronometro non so come si comporteranno. Naturalmente domani penso che il favorito numero uno sia Ganna, perché una cronometro piatta di 40 km, Ganna dovrebbe sparacchiare proprio le cose.
1: Si corre nella zona dei nostri amici del Karaoke Champions, quindi di Morris
0: È
1: Maggini.
0: proprio,
1: Esatto,
0: sì, proprio da quelle parti lì
1: esatto.
0: si parte, da Viareggio a Massa, tutte le
1: Sì.
0: località che
1: Del
0: tutto
1: Karaoke.
0: sul mare, tutto
1: Sì.
0: sul mare, diciamo
1: Esatto,
0: così.
1: esatto. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie a Gianni Galliani, grazie come sempre per la tua testimonianza.
0: Grazie a voi e ci sentiamo prossimamente. Io credo che questa settimana non ci dovrebbero essere delle tappe particolarmente interessanti, eccetto quella di sabato, perché sabato si arriva a Pila, che è una salita molto difficile, e prima ce ne sono altre tre che sono veramente toste. Secondo me sabato vedremo chi riuscirà a resistere ancora all'attacco di Vingegaard e Gall. Non penso in tanti, non penso
1: Ce
0: in
1: ne
0: tanti.
1: parlerai sicuramente lunedì prossimo e
0: Sicuramente,
1: appuntamento
0: sicuramente.
1: quindi con Gianni Galliani a lunedì prossimo. Ciao Gianni!
0: Un saluto a tutti, buon ascolto su Radio Mugello, buonanotte a tutti.
1: Ciao Gianni!

Ultimi minuti in compagnia di, del Fabio Orgoglio in questo bel lunedì 18 maggio. Siamo arrivati alle 22:22 per la precisione. Adesso abbiamo. Senti che pestone che abbiamo adesso. Accidenti, cosa vi sono andato a ripescare? Ladies and gentlemen, Planet Funk Chase the Sun. Qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Allacciarsi cinture di sicurezza, si decolla, si parte. La grande musica di Radio Mugello sempre con voi.

0: lo sapete, insomma, a tu per tu, ieri sera con Alessandra Sassa, un grandissimo, grandissimo ospite come sempre. Questa sera la replica per chi se l'è persa ieri sera, ma abbiamo anche qui con noi Alessandra Sassa ai nostri microfoni. Ciao Alessandra. Alessandra? Adesso ripristineremo immediatamente il collegamento con Alessandra Sassa. Pronto Alessandra?
1: Sono Fabio, ci sono, voi ci siete? Sì.
0: Eccoci, eccoci.
1: Allora. Buonasera a te e a tutta Radio Mugello naturalmente, che bello sentirvi come sempre.
0: Anche noi ti sentiamo sempre volentieri, il tuo tu per tu ha spopolato anche ieri sera e lo rifarà anche tra pochi minuti.
1: Beh, merito di sicuramente non tanto della Sassa, magari anche, ma in quella
0: anche,
1: parte.
0: Anche,
1: ma soprattutto la grande ospite che abbiamo avuto, Giulia Regain, DJ, una donna favolosa. E posso garantirvi che, avendoci parlato anche più volte nel privato, diciamo nel cosiddetto backstage della puntata, e poi anche nei giorni successivi, ancora adesso ci mandiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi, dei messaggi.
0: Bene.
1: È una persona veramente a livello umano straordinaria, che è difficile quando si raggiungono certi livelli magari mantenere anche quel senso di umiltà e di semplicità, che fa parte poi del nostro quotidiano, noi poveri capini, come si suol dire.
0: No, ma certo, in Italia, non solo in Italia, sicuramente tra le DJ, ma cioè non è che tra i DJ, uomini e donne, più quotati, più
1: assolutamente sì, soprattutto se pensiamo proprio come è nata lei come DJ, perché comunque è spiegato anche un po' come nello stesso mondo radiofonico. Mondo radiofonico è sempre stato un mondo, io parlo degli anni 60-70, prettamente più maschile, e poi pian pianino anche la donna si è fatta spazio. Ecco, in un ambito come quello ovviamente del DJ, dell'essere DJ producer, forse è ancora più complicato al giorno d'oggi per una donna, ma lei ce l'ha fatta. Poi tra l'altro fa un qualcosa di molto particolare, è ovvio che uno deve credere nelle cosiddette medicine alternative o comunque pratiche di filosofiche alternative. Lei in pratica, la canzone che poi fa parte della puntata che andremo a sentire in replica questa sera, ma già sentita ieri, certo, sera in A Tu per Tu su Radio Mugello, questo Angel, in realtà lei, per chi si occupa magari di scienza olistica, ayurvedica, i cosiddetti chakra, i punti cardinali che ognuno di noi nel proprio organismo ha,
0: sì,
1: sono 7 capitoli, diciamo, questo è, siamo arrivati al quinto, ovvero ogni capitolo riguarda un punto nevralgico del nostro corpo, della nostra interiorità.
0: Okay.
1: Tra l'altro io suggerisco anche, perché mi ha molto incuriosito quando me ne ha parlato, sono andata a vedere il suo sito internet, che è questo www.gmagic, proprio scritto così, gmagic.it, e si scopre veramente un mondo che magari per i più scettici, magari più assettici, dicono ah, però. Poi tra l'altro lei in questi giorni si è trovata in Sardegna per girare i videoclip, quindi sulla spiaggia del Principe a Porto Cervo e la spiaggia dei Tremonti a Baia Sardigna, in cui in pratica ha trasmesso tutta la sua positività, le sue cosiddette, come che si dice oggi, che io sono un po' retro, vibes, vibrazioni, con questa parola qua, insomma.
0: Okay.
1: Ed effettivamente ha anche soltanto, al di là che è una bellissima donna e non guasta, ma proprio anche nel sentirla parlare nella sua, poi alla fine, semplicità, perché è una donna molto semplice,
0: certo,
1: nonostante il successo che ha, beh, dici, però complimenti.
0: Sai che sabato mi trovavo a pranzo con alcune persone che conosco e altre che conosco un pochino meno, e c'erano un paio di organizzatori di eventi e di feste, volevano proprio lei, cioè, ma casualmente, non è che
1: tu pensa.
0: Sì, stavano appunto organizzando per avere lei al loro evento, ecco, quindi dico, l'Alessandra ce l'ha portata con lo suo tu per tu anche in radio, naturalmente l'ho voluto dire,
1: esatto, nel senso. Noi andremo a sentire questa Angel, che fa parte di questo brano della, lei la chiama la GM, la G-Magic Story, quindi è un progetto molto particolare, un progetto audiovisivo tra musica, tra psicologia, la cosiddetta psicologia positiva, appunto, benessere e spiritualità, perché in realtà è vero, se non siamo sereni, non abbiamo benessere interiore, di conseguenza non lo possiamo avere anche nel corpo, perché non siamo entità distinte, distaccate, ma psiche e soma sono sempre molto collegate. E lei, ripeto, nella sua semplicità, ma anche, posso dire, anche energia positiva, poi è un'emiliana, quindi senza togliere nulla alle altre ovviamente regioni, si sente tutta la sua Emilia Romagna, la sua, insomma, la sua regione, la sua terra, ed è una persona veramente gradevolissima. Peccato la distanza, perché sarebbe da proprio averla anche solo come amica, sai, in un mondo in cui anche le amicizie a volte sono un po' più, insomma, interessate che disinteressate.
0: Sì, sincero, certo.
1: Ecco, lei è una gran bella persona. Bene. Mentre invece volevo dirvi che io ieri ero abbastanza vicino a voi.
0: Ah.
1: Infatti ho detto, ma...
0: Dove ti trovavi?
1: Chissà che la prossima tappa non sia proprio dalle parti di Mugello. Sono stata per un puro caso fortuito, in realtà mi sarei dovuta trovare al Salone del Libro qui a Torino. In realtà, tramite una ditta che produce bacchette, la Evo Music, bacchette per le batterie, sono stata in pratica invitata ad andare, e ho scoperto dei mondi nuovi, a Eufonica, che è una fiera di Bologna, titolo gratuito, in cui partecipano le più grandi ditte che producono strumenti musicali, dalle chitarre alle batterie, le bacchette, insomma.
0: Mi raccomando, Alessandra, sei passata da Bologna, mi raccomando, non dire niente, non sia mai che ci possiamo, io abito
1: a Bologna. Io l'ho promesso che comunque adesso con la bella stagione, insomma, i weekend magari saranno anche diversi, ci si toglierà dalla regione piemontorinese, perché veramente l'Italia è bella tutta quanta. E ieri veramente ho scoperto un mondo stupendo, e un piccolo segreto ve lo svelo, perché io in realtà sì, il sogno del cassetto era quello di diventare speaker, però negli ultimi anni, con l'anzianità, ho scoperto la batteria.
0: Ah, davvero? Sogni la batteria, Alessandra? Non sapevo.
1: Io sogno la batteria. Allora, mi sono state regalate due bacchette con scritto Viva la Sassa, e ieri ovviamente, essendo nella sezione percussioni e batteria, figuriamoci, ho partecipato come spettatrice naturalmente,
0: certo.
1: A delle masterclass, tra cui c'era il grandissimo, uno dei più grandi batteristi a livello internazionale, Thomas Lang. Ecco, lì il problema è stato che io, parlando un inglese molto macaronico, è stato un po' complicato, però sono riuscita a dirgli che sono la speaker radiofonica, a dargli il mio gadget. Bene. A fare la foto con lui. Ma io sono rimasta incantata veramente da quelle mani, da quei pedali, come venivano mossi da lui, ma come da tanti altri colleghi batteristi. Tra l'altro è un mondo anche femminile quello della batteria, io pensavo che fosse più maschile. Invece c'erano diverse anche donne batteriste, e un segreto che adesso non è più segreto, perché tanto se no se non lo dico non è più segreto, ma... farò nei prossimi mesi, se vediamo quando,
0: sì,
1: una lezione di prova.
0: Ah, bene, bene, bene. Chissà, chissà che non ne esca un talento, eh?
1: Se ha 50 anni e più, non lo so. Però mai dire mai nella vita, mai dire mai.
0: Sei ancora una signorina, cara Alessandra, hai ancora tante cose da fare, eh? Siamo tanto giovani fuori e dentro, quindi vogliamo ancora...
1: Assolutamente sì, grande Fabio, ben detto. E quindi chissà che non ci sia poi una tu per tu, con degli ospiti, no, ovviamente a tu per tu è aperto un po' a tutti,
0: certo.
1: E quindi ovviamente ci staranno anche, perché ho già preso dei contatti con dei noti famosi batteristi, ma non vi svelo chi, che hanno partecipato appunto come batteristi a diverse tournée di nostri artisti, come cosiddetti artisti nostrani, no?
0: Sì.
1: Da Laura Pausini a Giuseppe Ferreri. Ma non svelo altro, perché altrimenti poi qui la sorpresa veramente la togliamo.
0: Benissimo, benissimo, dai. Quindi intanto però questa sera gustiamoci questo, questa replica, che poi insomma vedo che gli amici di Radio Mugello,
1: sì?
0: Cioè, il pubblico è diverso quello della domenica sera da quello del lunedì sera, quindi
1: certo.
0: Alla fine riusciamo a prendere un pochino tutti, e quindi la tu per tu di questa sera, magari chi se l'è perso ieri se lo può ascoltare adesso, ma anche molti amici se lo riascoltano poi quando spesso e volentieri,
1: Ecco, un anticipo ve lo do per la prossima settimana, perché se ogni domenica tu per tu è a casa di Radio Mugello, e lo è anche lunedì sera a casa di Fabio e Radio Mugello, chissà che qualcuno magari non abbia voglia di fare un dietro fronte nel passato e trascorrere una serata a casa di Luca. E così vi ho svelato chi sarà l'artista
0: questa sera
1: della prossima
0: a casa
1: settimana.
0: Di Luca. Me la ricordo, me la ricordo. Sì. Una cantante donna, una signorina.
1: Esatto,
0: adesso,
1: sì.
0: Adesso una signora.
1: Sì, Silvia Salemi, ha detto una signora.
0: Esatto. Catanese, se non sbaglio.
1: Palermitana.
0: Ok, vabbè.
1: Legatissima alla Sicilia, ma tra l'altro è vero che ci sarà. Perché quando si parla con Silvia Salemi non si può non fare un accenno a quel a casa di Luca che la lanciò a Sanremo, ma in realtà ci sarà una grande novità, perché è appena uscita una sua nuova canzone da una tematica particolare che è importante affrontare, ma di questo non ve lo dico perché altrimenti la sveliamo troppe sorprese.
0: Esatto, benissimo. Allora, Alessandra, grazie, grazie.
1: Grazie a voi, come sempre, per l'ospitalità, no, grazie, per lo spazio che mi concedete anche lunedì sera.
0: È sempre bello chiacchierare, insomma, è bello ascoltare la tua a tu per tu, ma anche queste due chiacchiere a me piacciono tantissimo sempre, sai?
1: Anche a me, tantissimo, sono molto di compagnia e speriamo che lo siano anche per coloro che ci sono in ascolto, ovviamente.
0: Un grande abbraccio alla nostra Alessandra Sassa.
1: A tutti voi, viva Radio Mugello! Ma presto mi vedrete negli studi di Radio Mugello, perché le promesse si mantengono,
0: brava,
1: quindi la manterrò.
0: Bene, noi non vediamo l'ora di abbracciarti forte forte anche dal vivo.
1: Assolutamente sì, un abbraccione a tutti voi.
0: Rimanete lì, tra pochissimo a tu per tu Alessandra Sassa, grandissimo ospite, annuncialo tu.
1: Assolutamente, per tutti gli ascoltatori di Radio Mugello, una grandissima DJ di fama internazionale con tantissimi follower, e vi garantisco non comprati ma conquistati con tanta carriera, dedizione e sacrificio, Giulia Regain DJ.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Pronti, pronti, eccolo l'appuntamento che a quest'ora tutti aspettano, no, tutti no, però in tanti aspettano, in particolar modo quelli un pochino più grandicelli, ma anche chi ama la bella musica. Signore e signori, disco Baia degli Angeli. Questa sera il Fabio Orgoglio vi ha scelto questo pezzone, bello, bello, bello da morire, Don't You Feel My Love, George McCree, disco Baia degli Angeli, per ricordare la musica che si ballava a quei tempi, ai tempi della Baia degli Angeli. Don't You Feel My Love, George McCree.

Sì, rende tantissimo questa Don't You Feel My Love, disco by degli Angeli, George McCree. Fabio Orgoglio insieme a voi in questi ultimi minuti, mia compagnia, poi arriverà come annunciato precedentemente lei, Alessandra Sassa, replica con la sua A tu per tu. Buonasera, ancora buonasera, se solo in questo momento vi siete sintonizzati con Radio Mugello, dopo il disco Baia degli Angeli, Everything But The Girl Missing.

È arrivato per me il momento di dirvi ciao. Sì, vi lascio in buone mani. Tra pochissimo, come detto, la replica di A Tu per Tu. Grande ospite, grandissima ospite. Abbiamo una DJ, una delle più grandi DJ a livello internazionale, Giulia Regain. Nel salottino buono di Alessandra Sassa c'è lei questa sera. L'abbiamo già avuta ieri sera, abbiamo già insomma avuto modo di ascoltare A Tu per Tu ieri sera. Se ve lo siete perso, c'è anche adesso in replica. Se invece c'eravate che l'avete ascoltato, riascoltatelo, perché è veramente un bel appuntamento. Ciao da Fabio Orgoglio. È ora di salutare. Ciao da Fabio Orgoglio. A domani, ore 11 fino a mezzogiorno, mia compagnia. Passate momenti felici. Ora microfono ad Alessandra Sassa. A Tu per Tu. Ciao.

0: Wow.
1: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.

0: E avrete notato, avrete capito ovviamente, che l'ospite di oggi, non soltanto dalle locandine che sono girate per le varie pagine social in settimana, ma l'avete sentito anche da questa canzone splendida Stars. Lei è famosissima, lei è Giulia. Giulia, ci sei? Giulia Regain, ci sei Giulia?
1: Ciao,
0: eccola,
1: ciao a
0: qui!
1: Tutti.
0: Allora, io posso dirti, avendo iniziato tanti anni fa radio, proprio in una radio dance della mia città di Torino, poter parlare con. Posso dire che tu a livello internazionale sei veramente forse la in assoluto DJ, la DJ. DJ,
1: ce ne sono tante,
0: ce ne sono tante, no, ce ne sono tante, però a me normalmente capita più di chiacchierare con i DJ, con gli uomini, no? Quando mi è arrivata la possibilità di fare questa chiacchierata insieme e poi scoprire tutto il tuo mondo, che adesso non andremo a raccontare, cioè ce lo racconterai tu, io ho detto: caspitolina, me la prendo al volo, Giulia, assolutamente. Quindi grazie,
1: viva la
0: Giulia.
1: Sorellanza fra donne.
0: Grazie immensamente, Giulia, grazie per questo. Noi abbiamo appena, appunto, abbiamo iniziato questa chiacchierata, questa puntata con Stars, che non posso dire che è il tuo ultimo singolo, perché in realtà dopo andremo a chiacchierare proprio del tuo ultimissimo singolo, però Stars fa parte, insomma, di un, diciamo, di un progetto, diciamo così, del tuo progetto musicale artistico, che va ad affondare, come si suol dire, la genesi, le radici, e in quella che si chiama psicologia positiva, benessere olistico. E tutte le tue
1: si mixa,
0: in pratica le tue produzioni sono legate al mondo dei chakra. Infatti Stars è legato al secondo chakra, giusto?
1: Giustissimo, quindi 7 canzoni, un numero molto spirituale, il 7, 7 chakra, il 7 colore dell'arcobaleno.

0: deciso insieme, e ti ringrazio Giulia per questa possibilità che mi dai, di parlare di tutti, insomma, e sette, poi arriveremo anche al settimo, quando uscirà poi il settimo singolo, quindi il settimo chakra, quindi avremo un'altra puntata di A Tu per Tu tra un pochetto, in cui andremo ad ascoltare, a parlare insieme di quest'altri, appunto, questo, di questo progetto che va a toccare gli altri chakra. Lasciando, come è iniziato, cioè come ti è venuto in mente di portare una materia così affascinante in musica?
1: È stato molto semplice e naturale, perché il mio mondo si chiama G-Magic e questa è proprio la G-Magic Story, quindi ho voluto scegliere la musica e i video, e quindi la DJ che faccio da 20 anni, e in parallelo ho sempre studiato psicologia, specializzandomi in psicologia positiva applicata e il mondo del benessere olistico spirituale. Cosa ho fatto? Ho unito i miei tre mondi e ho utilizzato come canale appunto la musica e i video, che sono anche linguaggi universali, specialmente poi arrivano ai giovani, per trasmettere dei valori positivi.
0: E posso dire che ne abbiamo veramente tanto bisogno in questo periodo storico.
1: Io l'avevo ideato nel 2014, ma in realtà poi l'ho concretizzato soprattutto dopo lockdown e questi anni qui, soprattutto l'anno scorso. Quindi era arrivato adesso, infatti, come dici, nulla è mai a caso, il momento giusto.
0: Esattamente, esattamente. Ecco, tra l'altro, questo tuo progetto è veramente un progetto molto all'avanguardia, perché va proprio a ricomprendere diverse arti, perché c'è l'arte, c'è la musica, ovviamente, chi non ama la musica, ma al tempo stesso c'è, se vado a pensare alla voce, c'è nell'ultimissimo singolo in Angel, c'è una voce di un cantante
1: di Francoforte.
0: Ovviamente il testo è tuo, poi c'è un violino.
1: Tu scrivi il testo.
0: Bellissimo, l'idea del violino anche.
1: Sì, la violista con cui faccio DJ set live show, perché faccio la DJ sia con Ali D'Angio sia con performance come sax e violino, e la Sofia è appunto una delle mie violiniste.
0: Ed è fantastico tutto questo, ma poi lo svegliamo. Io sono rimasta affascinata perché in realtà ho letto un po' la tua storia, ovviamente. Sì, tu sei ormai nel panorama musicale da 20 anni, ma penso che proprio tu eri già nella pancia della mamma con questa, secondo me, con questo DNA, insomma, musicale. In realtà, al di là della tua carriera fantastica, perché diciamo il momento di svolta, se lo possiamo definire così, è arrivato nel 2009, se non erro, vero?
1: Allora, io faccio DJ da 20 anni, ma nel 2009 ho vinto dei premi importanti, tra cui il mio DJ donna europea e il miglior DJ donna italiana con gli awards trend, e poi anche mondiale ero a livello 46, quindi è stato un bel anno.
0: E direi che è stato un bel anno. E da lì, ma poi non solo lì, perché poi anche nel 2011 è arrivata una nomina molto importante, secondo me, perché sei stata nominata ambasciatrice, vuoi dirlo tu?
1: Testimonial della Pioneer, DJ donna ufficiale, l'unica come donna, quindi è stato un grande onore per me. Poi abbiamo già anche la filosofia giapponese orientale, quindi il Reiki, ma anche l'India, la Ayurveda, quindi il mondo orientale, quello cinese, il taoismo, mi affascina molto. Quindi quando Pioneer mi ha anche io unito un po' le mie passioni private, come il mondo del punto spirituale, e il mondo della musica, perché come DJ Pioneer ovviamente è un'istituzione.
0: E poi la cosa particolare, possiamo dire, che di quest'ultimo singolo, ovvero di Angel, collegato ad Angel c'è anche un videoclip, no? Che si va a sviscerare, insomma, questo video non è stato girato in un unico posto, in un'unica location, come si suol dire, ma è proprio un percorso in luoghi molto, io posso dire, gioco in casa, molto suggestivi, perché tra i vari luoghi, cito prima il mio, la Sacra di San Michele, che è in Val di Susa qui a Torino, che è spettacolare. Chi non dovesse avere la possibilità di venire qui in Piemonte, vicino a Torino, in Val di Susa, c'è questa meraviglia, per me è un'opera d'arte veramente. Armatevi di tanta buona pazienza nel scarpinare, però merita.
1: merita. Nel videoclip vedrete tutta la sua bellezza, esatto, che trovate sul mio sito gmagi.it o sul canale YouTube Giulia Regain, e praticamente fa parte della linea di Michele. Noi in Italia, sì, abbiamo due santuari dei sette della linea di Michele, che parte da Israele e finisce in Irlanda, quindi è anche una cosa molto molto importante. Poi ho aggiunto Sant'Arcangelo di Romagna, che si trova in provincia di Rimini, che ufficialmente

0: non è 6-7, ma diciamo che simbolicamente come linea ricade anche Sant'Arcangio di Romagna.
1: Certo. Ecco, toglimi una curiosità, tu che sei in questo settore da una vita, no?
0: Sì.
1: La, e sei comunque, che tu ne dica, perché poi tu sei al tempo stesso sei una persona estremamente semplice e umile, però sei una delle numero uno in Italia, come in Italia e non solo in Italia, a livello appunto di DJ femminili. Quanto è stato difficile, se è stato difficile, riuscire a farsi strada in un mondo che è prettamente maschile?
0: Io dico l'esperienza che è stata, sì, è stata nel mio caso un po' più difficile, perché 20 anni fa c'erano molti pregiudizi.
1: Esatto.
0: La donna era vista in console o sul cubo o con un microfono, quindi io che metto le cuffie, metto la musica durante la serata, c'era veramente scetticismo, però in parallelo c'era anche chi invece era curioso.
1: Sì?
0: Quindi quello che mi è piaciuto. Al giorno d'oggi è tutto diverso, anche perché per esempio non ho mai voluto snaturare la mia femminilità, perché molte DJ donne, specialmente ai tempi,
1: sì,
0: specialmente nel mondo techno, diventavano quasi dei maschietti, oppure si vestivano totalmente in nero, prive di quell'aspetto femminile. Invece la donna deve rimanere donna indipendentemente dal ruolo lavorativo che ha, ecco, tra cui la DJ.
1: Certo.
0: E che non è stato facile, perché molti dicono ma allora tu punti la bellezza, punti al fatto che sei femmina. Io ho detto, io sono femmina,
1: cioè la madre natura, no? Appunto, che fossi, lascessi femmina, sono femmina, certo.
0: Esatto, mi faccia tanto ridere questa cosa. E anche perché poi la femminilità, in realtà, se guardiamo le caratteristiche, ha una dote che è la sensibilità, che io ovviamente ho messo nella musica. La mia musica è molto melodica, ha un viaggio, ha una delicatezza comunque femminile, per quanto io sia anche bella, strong, forte, perché faccio progressive house, EDM, house elettronica, quindi carica assolutamente, però c'è sempre quel suono melodico.
1: Certo. Ecco, tra l'altro, in Angel, adesso tu parlavi anche dei colori, no?
0: Sì.
1: Angel, che è appunto l'ultimo singolo, rappresenta il quinto chakra, e come
0: esatto,
1: potete notare anche dalla copertina stessa che sono andata così a elaborare grazie alle foto che mi avete mandato, quindi grazie anche al tuo ufficio stampa, il colore è l'azzurro.
0: E l'azzurro
1: è il quinto,
0: è il colore della pace,
1: esatto, ed è proprio il colore del quinto chakra, l'azzurro, giusto?
0: Esatto, corrisponde alla pace interiore, alla libertà, ed è un chakra collegato tantissimo all'espressione, alla comunicazione, ma in tutte le forme, sia verbale sia anche creativa, artistica. Quindi è un chakra molto importante, che a volte può essere in ipo o in iper. In iper quando si utilizza troppo, si parla troppo, per esempio, in ipo quando invece si trattengono le parole, non viene detto qualcosa, e quindi il chakra poi dopo ne risente. Anche tutte le problematiche poi fisiche che si collegano a quegli organi che si trovano nella zona del chakra della gola sono proprio collegati a un disequilibrio. Quindi tutti i chakra sono importanti perché devono stare in armonia e in energia. I chakra sono queste ruote energetiche invisibili che noi abbiamo, viene un po' più dal mondo orientale, quello indiano, e però sono 7 principali, poi ci sono tanti altri, ed è appunto importante l'equilibrio nella vita.
1: Certo,
0: ecco, tra l'altro, ricorda quello strike.
1: Il messaggio proprio che emerge da Angel è questo, una sorta di invito, diciamo così, e magari la gente lo seguisse, lo applicasse, ad avere quella verità, la verità del cuore, la verità dell'anima, io dico anche, no?
0: Brava! Bravissima.
1: Oggi purtroppo,
0: esatto,
1: purtroppo un po' manca.
0: Siamo in un periodo storico che io penso che è un chakra veramente non utilizzato bene, perché ci troviamo a comunicare tantissimo attraverso i social, e poi eventualmente con una persona di fronte facciamo fatica a dire le cose importanti o le cose vere. Quindi è veramente un'epoca storica. Tra l'altro noi siamo entrati nell'era dell'acquario, che è un'epoca, non era proprio, che si basa sulla comunicazione, sulla tecnologia, sulla comunità, sul sociale, quindi è anche quello collegato tantissimo. Poi tra l'altro è entrato Urano di recente in Gemelli, dove rimarrà per 7 anni, Gemelli governato da Mercurio, che anche sono le ali d'angelo, ed è quindi 7 anni, vuol dire un periodo dove la comunicazione sarà fondamentale. Quindi se avete un lavoro vi invito a comunicare in maniera efficace, se avete delle relazioni affettive in cui qualcosa non funziona bene è importante comunicare a livello di coppia, di famiglia.
1: Certo.
0: Perché ci viene chiesto questo dal cielo, perché come in cielo così in terra.
1: Esattamente, esattamente. Ecco, prima di andare ad ascoltare Angel, una curiosità: tu che proprio sei un artista a livello internazionale, quindi hai girato l'intero mondo, da Ibiza, Dubai, vabbè, rimaniamo in Italia con Maria, la Costa Azzurra, la Germania, sei stata in Messico. Ecco, come viene vista nei paesi, rispetto all'Italia, come viene vista la figura della DJ? Tu che sei stata appunto nominata anche miglior DJ donna Europa, ma parliamo europea, ma parliamo anche fuori dall'Europa ovviamente. Come è vista la figura del oggi, 2026, la figura del, non in Italia ma all'estero? C'è una visione diversa rispetto a noi?
0: Sì, allora ti farei la differenza tra paesi latini e non latini, nel senso che i paesi latini, tra cui l'Italia, sono forse un po' più scettici sulla figura di DJ donna, vedendola un po' più sempre con questo aspetto esteriore, mentre gli altri paesi, quindi Nord Europa, ma anche Dubai, cioè io vedo che c'è più apertura mentale, anzi anche proprio più accoglienza. Poi ovviamente ci sono dei locali che sono più fashion, certo. È ovvio che è un'immagine importante, però sì, allora, sicuramente come il passato, in passato vi dicevo c'era un po' più di scetticismo, oggi c'è molta più apertura, ecco.
1: Certo, toglimi una curiosità: è vero che noi siamo grandicelle, insomma, però io sono sempre dell'idea che ognuno di noi dovrebbe conservare quell'animo fanciullesco, no? Sì. Il cosiddetto cuore bambina di te come donna, di te come DJ, di Giulia, insomma, cosa dice il cuore bambina di Giulia?
0: La mia fanciullina interiore vive, la lascio giocare, la lascio divertire, ovviamente poi subentra la parte adulta e razionale quando è il momento giusto, e proprio questa G-Magic Story ne è un'espressione proprio, era lei che voleva proprio uscire, ho giocato con lei, quindi proprio i colori, vedi, allora i titoli delle mie canzoni sono Unicorn, Stars, Farfly, Dea, Angel, Universe e One, quindi vedi già che sono dei simboli che ho scelto, molto giocosi, molto femminili, molto fantasiosi, c'è molta la favola, fantasia, e quindi sì, la lascio vivere grazie a creatività. Poi io veramente lo dico sempre, tutti noi abbiamo un lato creativo, anche se uno lo fa di lavoro, ma creativo può voler dire da un hobby a un artigiano o un artista, ovviamente. Quindi quel lato lì io dico sempre, fatelo vivere fino all'ultimo dei vostri giorni, perché c'è il bambino in noi, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Il corpo ovviamente ha il suo percorso fisiologico, ma l'anima per esempio è eterna, quindi l'anima prima è sempre fanciullina. E poi Gesù lo diceva proprio, che saranno i bambini, che è il paradiso, vero, appunto, aperto le porte, quindi rimaniamo bambini sempre,
1: assolutamente sì. Ecco, una curiosità, le copertine dei vari singoli di questi, ovviamente, sette colori, sette canzoni, sette chakra, ad esempio Angel, a me ha colpito tantissimo, vabbè, al di là che va bene il colore, l'azzurro, no, ma mi è proprio piaciuto anche il tipo di angelo che è stato disegnato per la copertina di Angel. È un'idea tua?
0: Allora, ho lavorato mia insieme a un grafico, quindi sono proprio brani, sono proprio grafiche inedite. Per quanto io sia molto per la I dalla musica alla grafica, ma non in questo caso qui. E hanno tutti, se tu vedrai tutte le copertine dei dischi, un fil rouge. All'interno c'è il simbolino del chakra, quindi è un simbolo universale, e quindi tutto un po' personalizzato, questo concetto di luce, quindi questo angelo che si illumina. E vi dico anche che sono anche concrete queste grafiche, perché potete trovare sul mio sito gmagic.it i vari gadget collegati ad ogni canzone, come ad esempio la chiavetta USB. Sì, la chiavetta USB è fatta così, angelo azzurra, è bellissima, ma dai, con la musica all'interno.
1: Ammetto che non ho guardato il sito, quindi adesso mi ha incuriosito, perché poi quando io sono
0: c'è
1: un po'
0: il merchandising.
1: Fantastico. Quindi in pratica
0: c'è anche la t-shirt.
1: Per ogni singolo, quindi per ogni chakra c'è un suo, ovviamente, diciamo.
0: Esatto, c'è una chiavetta USB, una t-shirt e anche una borraccia con i cristalli all'interno, perché ogni chakra ha un cristallo. In questo caso è l'acqua marina, l'azzurro. Esatto, io credo molto nel potere dei cristalli, cioè la cristalloterapia, che conosco benissimo, e l'ho voluta mettere solitamente sotto forma di borraccia, quindi i cristalli sono all'interno di una borraccia Eco Luxury, mm-hmm. e dove però c'è un vetro che protegge, quindi è un discorso sempre energetico, non c'è il contatto diretto con l'acqua anche per motivi igienici, e quindi è un elixir. Quindi noi siamo fatti di acqua, se noi il cristallo lo utilizziamo bevendo un'acqua informata, si chiama, noi prendiamo dei grandi benefici attraverso i cristalli, perché i cristalli possiamo indossarli come gioiello, certo. oppure una pietra no, all'interno di un pantalone, in una giacca, però così è ancora più forte. Allora ho scelto questa modalità.
1: Perfetto, fantastico. Guarda, sai cosa faccio adesso? Vabbè, dopo avrò ancora un impegno radiofonico, ma poi stasera io mi vado a spulgiare tutto il tuo sito internet.
0: Oh. gmagic.it, G come Giulia, esatto, e magic come la magia della vita.
1: La magia della vita, che tra l'altro è una parola bellissima, la magia della vita. Ricordiamoci di prenderla anche un po' così, la vita, insomma, non è sempre così cupa, così scura come può sembrare. Anche nei momenti più scuri della nostra vita può essere magica la vita.
0: Esatto, io cerco di trasmettere quello dei social nel mio sito con il blog, perché io mi sento molto collegata al cielo e anche protetta dal cielo e dagli angeli, per cui dico sempre, e con un mindset positivo, imparato proprio prima di psicologia positiva, quindi se noi entriamo in questa onda qui, io vi posso garantire che attirate energia positiva, alzate le vostre vibrazioni, e alzando le vostre vibrazioni attirate vibrazioni dello stesso livello, cioè alte. Più alte andate, cose altre attirerete. È ovvio che la vita ci presenta delle prove, ma queste prove servono proprio per noi, per vedere noi il rapporto con questa prova, i nostri talenti, la nostra grandezza, la nostra forza, che senza quella prova casomai non avremmo visto. Quindi vanno benedette anche delle prove o dei cambiamenti nella vita. Poi reggae vuol dire comincia, la vita è fatta di tanti cicli, quindi cavalchiamo l'onda di questa vita, ecco, e di queste vite, perché io credo anche le vite passate.
1: Certo, la vita di oggi è oggi, ma per essere arrivati ad oggi c'è un passato sicuramente, lo penso
0: esatto.
1: anch'io, assolutamente sì, e chissà il domani, chissà.
0: Esatto, anche lì è importante la manifestazione, la legge dell'attrazione, avere degli obiettivi anche ambiziosi, poi casomai non si raggiunge proprio totalmente quello che si voleva, ma ci dà quella energia, quella spinta da motivare ogni giornata quando ci alziamo al mattino.
1: Certo. Senti, il ricordo più bello che hai di tutte le tue innumerevoli serate, esibizioni, ce n'è una in particolare che porti nel cuore?
0: Sì. Ce n'è una, perché è stato il mio primo festival, quindi proprio un palco con almeno sì. 6.000 persone, io ancora non ero abituata,
1: mamma
0: ti parlo
1: mia.
0: Del 2009,
1: sì,
0: sono l'anno magico, ed ero alle Isole Mauritius e ho fatto un festival, e pensa te, io aprivo il DJ set di David Vendetta, che era un DJ francese famosissimo ai
1: sì.
0: tempi, e il mio sound, che era una, diciamo, house dance e molte hit italiane remixate da Benny Benassi, Satisfaction, Alex Gaudino, Destination Calabria, eccetera eccetera, era strapiaciuto più dello special guest francese. E vedi che il Made in Italy anche nella dance si fa sentire.
1: Infatti. Tra l'altro, poi un'altra cosa che mi ha colpito, pensando anche a, insomma, alla tua regione, no? Proprio
0: sì.
1: Soltanto che io non potevo sapere a febbraio, durante il Festival di Sanremo, che dopo qualche mese ti avrei conosciuto, potuto chiacchierare insieme in a tu per tu, perché io ti dico Gianni Drudi. Se ti dico Gianni Drudi, a te vuol dire qualcosa Gianni Drudi.
0: Esatto, un altro romagnolo com'è, super solare, ragazzi, è divertentissimo, in studio con lui mi diverto un sacco, cioè è una battuta sì e una battuta no, cioè
1: perché
0: incredibile.
1: Perché nel 2023 è stata fondata questa etichetta discografica, appunto la G-Magic Records.
0: Alla G-Magic è con Giovanni Torri e GT Studio Production, ma con Gianni Drudi ho prodotto invece nel 2013 la canzone Cinderella Out, che
1: esatto.
0: uscì però con l'etichetta di Gabri Ponte.
1: Ecco, quindi vedi, la Romagna è niente da dire, e qui mi sento, non lo so, i miei amici romagnoli, io dico sempre, io vi devo venire a trovare, è troppo tempo che non ci si vede, ma io prima o poi un giretto, adesso che sono più
0: brava,
1: me lo farò assolutamente. Dacci, perché... Non si può non venire in Romagna, eh? Ecco, c'è soltanto un problema di linea. Un attimino, pronto. Giulia, ci sei sempre? Eccoci qua.
0: Eccomi.
1: Eccoci qua.
0: Sì,
1: perfetto.
0: Sì, sì. Volevo dire che in Romagna consiglio Cesena, dove vivo io, Rimini, dove vive Gianni, ma anche Ferrara, dove praticamente io e Gianni abbiamo proprio dedicato la canzone a Ferrara, la prodotta con lui.
1: Certo, che poi è diventato proprio il singolo ufficiale, cioè la colonna sonora del Ferrara Film Festival, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: sì, dove faccio di ogni anno, esatto. Perché comunque musica e cinema si sposano benissimo.
1: Assolutamente,
0: lo dico sempre.
1: Assolutamente. Allora, in attesa di, non diciamo ancora quando, ma ci sarà presto, anzi diciamo così, un mesetto scarso, via, una nuova chiacchierata insieme a Giulia sugli altri chakra. Adesso io lascio proprio la parola a te, ovviamente per, non hai bisogno perché sei seguitissima, però ricordiamo le tue pagine social.
0: Certo.
1: E poi soprattutto, vabbè, io ricordo www.gmagic, proprio come scritto così, gmagic, quindi gmagic.it. Fate come fate la
0: cassa,
1: a vedere, guardare e acquistare. E adesso invece lascio a te la parola, così poi sarai proprio tu a lanciare Angel.
0: Vi aspetto tutti nel mio magico mondo, nella community Instagram di Giulia Regain. Trovate appunto questo mondo magico dove condividiamo la magia della musica. E adesso condividiamo Angel, la quinta tappa della G-Magic Story.
1: A presto per scoprire gli altri chakra.
0: Vi aspetto, ciao!

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Sono le 23 e 26 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: 5 emergenze in 2 anni, 4 alluvioni e un terremoto dal 2023 al 2025 hanno colpito Marradi. Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l'alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025. Il terremoto di magnitudo 4,9 nel settembre 2023, oltre eventi alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di oltre 11 milioni e 200 mila euro, un totale di lavori di ricostruzione di oltre 49 milioni e mezzo di euro. Presso la Sala Mocambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione della report a un anno dall'alluvione del 14-15 marzo 2025 organizzata dall'amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triverti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell'Alto Mugello, ripercorrendo le emergenze degli ultimi 2 anni a partire dall'alluvione di maggio 2023 che danneggiò l'Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell'Alto Mugello. In quell'evento i lavori di somma urgenza ammontarono a 3 milioni e mezzo di euro, portando poi a interventi di ricostruzione per oltre 27 milioni di euro. Nel marzo 2025 si sono resi necessari lavori di somma urgenza per circa 6 milioni e 700 mila euro con mutui attivati dal comune e una stima di 18 milioni e 800 mila euro per la ricostruzione. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario è rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.
4: Something flavor.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: people go.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:35.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le due.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.